0: a snake. Chip out of man, Latino gang, Tiger.
1: Questa è Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Si infiamma nuovamente il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha condotto nuovi raid nell'area dello stretto di Hormuz, mentre Teheran ha risposto colpendo obiettivi americani in Medio Oriente. Al G20 Finanze tutti i paesi tranne la Cina hanno concordato sulla necessità di garantire nello stretto una navigazione libera, sicura e prevedibile. Alta tensione anche in Europa. La Germania accusa la Russia per i droni segnalati a Lipsia e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dopo un colloquio con il cancelliere Merz, annuncia una risposta europea. Oggi riunione dei ministri degli esteri dell'Unione in Irlanda.
2: Alessandro Di Battista rassicura sulle proprie condizioni di salute l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo il malore dei giorni scorsi, annuncia di star meglio e di poter lasciare l'isola venerdì. Il rientro in Italia avverrà con un aereo ambulanza pagata dalla sua assicurazione. Sul fronte politico intanto perde quota l'ipotesi del ballottaggio nella nuova legge elettorale, sulla quale restano dubbi soprattutto in Forza Italia e Lega. Da oggi parte il confronto in commissione. A Milano Mario Calabresi lascia gli incarichi in Cora Media in vista della candidatura a sindaco.
1: Forte accelerazione dell'inflazione in Italia. Secondo la stima preliminare dell'Istat, ad agosto il tasso annuo sale al 3,3%, il livello più alto dal settembre del 2023, a pesare soprattutto il caro energia, ancora condizionato dalle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori parlano di una nuova stangata sulle famiglie. Per un nucleo tipo a parità di consumi, l'aumento della spesa annuale viene stimato in oltre 1.090 euro.
2: Una vasta frana si è staccata ieri sera dal Monviso, nel Cuneese. Un escursionista risulta disperso. Le ricerche riprendono oggi con l'impiego delle squadre di soccorso. Resta intanto instabile il quadro meteorologico in diverse zone del paese. Oggi è stata diramata l'allerta gialla in Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia. Sul fronte del caldo, soltanto Bari e Campobasso restano contrassegnate dal bollino rosso.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma è avvenuto alle 2.40 con l'ipocentro a 9 km di profondità. L'epicentro è stato individuato a 7 km da Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca, e a 10 da Fiumalbo, nel Modenese. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma al momento non vengono segnalati danni a persone o cose.
2: Voltiamo pagina, si apre oggi l'83esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Tra gli eventi principali della prima serata, il Leone d'Oro alla carriera a George Clooney e la proiezione del film d'apertura in concorso Ink, diretto da Danny Boyle. Anche quest'anno la politica entra nella kermesse. Il movimento Venice for Palestine chiede la sospensione degli accordi con enti collegati a Israele. Polemiche anche intorno a Dow, opera legata a un dissidente anti-Putin.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: in Coppa Italia eliminazione per Torino e Parma, e Granata perdono 1-0 contro il Monza, che aiuta via affronterà il Milan. La Cremonese supera invece 2-0 il Parma e nel prossimo turno troverà il Como. Oggi in programma Sassuolo-Frosinone e Udinese-Venezia. Tennis: gli US Open avanzano al secondo turno Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci e Flavio Cobolli. Volley femminile: oggi l'Italia affronta la Svezia nei quarti di finale degli europei. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Si infiamma nuovamente il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha condotto nuovi raid nell'area dello stretto di Hormuz, mentre Teheran ha risposto colpendo obiettivi americani in Medio Oriente. Al G20 Finanze tutti i paesi tranne la Cina hanno concordato sulla necessità di garantire nello stretto una navigazione libera, sicura e prevedibile. Alta tensione anche in Europa. La Germania accusa la Russia per i droni segnalati a Lipsia e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dopo un colloquio con il cancelliere Merz, annuncia una risposta europea. Oggi riunione dei ministri degli esteri dell'Unione in Irlanda.
2: Alessandro Di Battista rassicura sulle proprie condizioni di salute. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo il malore dei giorni scorsi, annuncia di star meglio e di poter lasciare l'isola venerdì. Il rientro in Italia avverrà con un'aeroambulanza pagata dalla sua assicurazione. Sul fronte politico, intanto, perde quota l'ipotesi del ballottaggio nella nuova legge elettorale, sulla quale restano dubbi soprattutto in Forza Italia e Lega. Da oggi parte il confronto in commissione. A Milano Mario Calabresi lascia gli incarichi in Cora Media in vista della candidatura a sindaco.
1: Forte accelerazione dell'inflazione in Italia. Secondo la stima preliminare dell'Istat, ad agosto il tasso annuo sale al 3,3%, il livello più alto dal settembre del 2023, a pesare soprattutto il caro energia, ancora condizionato dalle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori parlano di una nuova stangata sulle famiglie. Per un nucleo tipo, a parità di consumi, l'aumento della spesa annuale viene stimato in oltre 1.090 euro.
2: Una vasta frana si è staccata ieri sera dal Monviso, nel Cunese. Un escursionista risulta disperso e le ricerche riprendono oggi con l'impiego delle squadre di soccorso. Resta intanto instabile il quadro meteorologico in diverse zone del paese. Oggi è stata diramata l'allerta gialla in Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise e Puglia. Sul fronte del caldo, soltanto Bari e Campobasso restano contrassegnate dal bollino rosso.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma è avvenuto alle 2.40 con l'epicentro a 9 km di profondità. L'epicentro è stato individuato a 7 km da Coreglia Anterminelli in provincia di Lucca e a 10 da Fiumalbo nel Modenese. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma al momento non vengono segnalati danni a persone o cose.
2: Voltiamo pagina. Si apre oggi l'83esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Tra gli eventi principali della prima serata, il Leone d'Oro alla carriera a George Clooney e la proiezione del film d'apertura in concorso Inc. diretto da Danny Boyle. Anche quest'anno la politica entra nella kermesse. Il movimento Venice for Palestine chiede la sospensione degli accordi con enti collegati a Israele. Polemiche anche intorno a Dow, opera legata a un dissidente anti-Putin.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio in Coppa Italia, eliminazione per Torino e Parma. I Granata perdono 1-0 contro il Monza, che aiutavia affronterà il Milan. La Cremonese supera invece 2-0 il Parma e nel prossimo turno troverà il Como. Oggi in programma Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Tennis e gli US Open avanzano al secondo turno Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci e Flavio Cobolli. Volley femminile, oggi l'Italia affronta la Svezia nei quarti di finale degli europei. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Questa è Radio

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Si infiamma nuovamente il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha condotto nuovi raid nell'area dello stretto di Hormuz, mentre Teheran ha risposto colpendo obiettivi americani in Medio Oriente. Al G20 Finanze tutti i paesi tranne la Cina hanno concordato sulla necessità di garantire nello stretto una navigazione libera, sicura e prevedibile. Alta tensione anche in Europa. La Germania accusa la Russia per i droni segnalati a Lipsia e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dopo un colloquio con il cancelliere Merz, annuncia una risposta europea. Oggi riunione dei ministri degli esteri dell'Unione in Irlanda.
2: Alessandro Di Battista rassicura sulle proprie condizioni di salute. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo il malore dei giorni scorsi, annuncia di star meglio e di poter lasciare l'isola venerdì. Il rientro in Italia avverrà con un'aeroambulanza pagata dalla sua assicurazione. Sul fronte politico, intanto, perde quota l'ipotesi del ballottaggio nella nuova legge elettorale, sulla quale restano dubbi soprattutto in Forza Italia e Lega. Da oggi parte il confronto in commissione. A Milano Mario Calabresi lascia gli incarichi in Cora Media in vista della candidatura a sindaco.
1: Forte accelerazione dell'inflazione in Italia. Secondo la stima preliminare dell'Istat, ad agosto il tasso annuo sale al 3,3%, il livello più alto dal settembre del 2023, a pesare soprattutto il caro energia, ancora condizionato dalle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori parlano di una nuova stangata sulle famiglie. Per un nucleo tipo, a parità di consumi, l'aumento della spesa annuale viene stimato in oltre 1.090 euro.
2: Una vasta frana si è staccata ieri sera dal Monviso, nel Cuneese. Un escursionista risulta disperso. Le ricerche riprendono oggi con l'impiego delle squadre di soccorso. Resta intanto instabile il quadro meteorologico in diverse zone del paese. Oggi è stata diramata l'allerta gialla in Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia. Sul fronte del caldo, soltanto Bari e Campobasso restano contrassegnate dal bollino rosso.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma è avvenuto alle 2.40 con epicentro a 9 km di profondità. L'epicentro è stato individuato a 7 km da Coreglia Anterminelli in provincia di Lucca e a 10 da Fiumalbo nel Modenese. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma al momento non vengono segnalati danni a persone o cose.
2: Voltiamo pagina, si apre oggi l'83esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Tra gli eventi principali della prima serata, il Leone d'Oro alla carriera a George Clooney e la proiezione del film all'apertura in concorso Inc. diretto da Danny Boyle. Anche quest'anno la politica entra nella kermesse. Il movimento Venice for Palestine chiede la sospensione degli accordi con enti collegati a Israele. Polemiche anche intorno a DAO, opera legata a un dissidente anti-Putin.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio in Coppa Italia, eliminazione per Torino e Parma. I Granata perdono 1-0 contro il Monza, che tuttavia affronterà il Milan. La Cremonese supera invece 2-0 il Parma e nel prossimo turno troverà il Como. Oggi in programma Sassuolo-Frosinone e Udinese-Venezia. Tennis e gli US Open. Avanzano al secondo turno Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci e Flavio Cobolli. Volley femminile. Oggi l'Italia affronta la Svezia nei quarti di finale degli europei. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Fermo Casa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 5102 20 583.
8: Questa è Touring 104. State ascoltando

0: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord molte nubi sulle regioni alpine con rovesci o temporali da sparsi e diffusi. Cielo poco nuvoloso velato sul resto del settentrione. Al centro in Sardegna annuvolamenti cumuliformi ed evoluzione diurna a ridosso della dorsale appenninica nelle zone interne dell'isola con locali rovesci pomeridiani di debole intensità. Tempo stabile e soleggiato altrove. Al sud e in Sicilia condizioni di bel tempo, a parte qualche isolato annuvolamento pomeridiano sui rilievi che potrà dar luogo ad occasionali rovesci pomeridiani. Temperature minime in flessione sulle aree alpine, massime in diminuzione su Triveneto, Emilia-Romagna orientale, Marche e coste abruzzesi. Venti moderati orientali su Valpadana, coste settentrionali adriatiche e Marche, deboli variabili sulla rimanente settentrione e a regime di brezza sul restante centro-sud. Mari da mossi a molto mossi al largo, il mare canale di Sardegna, da poco mossi a mossi lo stretto di Sicilia, il Mar Ligure e lo Ionio al largo, calmi o poco mossi i restanti bacini.
1: Questa è Touring 104.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Questa è Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Si infiamma nuovamente il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha condotto nuovi raid nell'area dello stretto di Hormuz, mentre Teheran ha risposto colpendo obiettivi americani in Medio Oriente. Al G20 Finanze tutti i paesi tranne la Cina hanno concordato sulla necessità di garantire nello stretto una navigazione libera, sicura e prevedibile. Alta tensione anche in Europa. La Germania accusa la Russia per i droni segnalati a Lipsia e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dopo un colloquio con il cancelliere Merz, annuncia una risposta europea. Oggi riunione dei ministri degli esteri dell'Unione in Irlanda.
2: Alessandro Di Battista rassicura sulle proprie condizioni di salute. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo il malore dei giorni scorsi, annuncia di star meglio e di poter lasciare l'isola venerdì. Il rientro in Italia avverrà con un'aeroambulanza pagata dalla sua assicurazione. Sul fronte politico, intanto, perde quota l'ipotesi del ballottaggio nella nuova legge elettorale, sulla quale restano dubbi soprattutto in Forza Italia e Lega. Da oggi parte il confronto in commissione. A Milano Mario Calabresi lascia gli incarichi in Cora Media in vista della candidatura a sindaco.
1: Forte accelerazione dell'inflazione in Italia. Secondo la stima preliminare dell'Istat, ad agosto il tasso annuo sale al 3,3%, il livello più alto dal settembre del 2023, a pesare soprattutto il caro energia, ancora condizionato dalle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori parlano di una nuova stangata sulle famiglie. Per un nucleo tipo, a parità di consumi, l'aumento della spesa annuale viene stimato in oltre 1.090 euro.
2: Una vasta frana si è staccata ieri sera dal Monviso, nel Cuneese. Un escursionista risulta disperso, le ricerche riprendono oggi con l'impiego delle squadre di soccorso. Resta intanto instabile il quadro meteorologico in diverse zone del paese. Oggi è stata diramata l'allerta gialla in Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise e Puglia. Sul fronte del caldo, soltanto Bari e Campobasso restano contrassegnate dal bollino rosso.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma è avvenuto alle 2.40 con epicentro a 9 km di profondità. L'epicentro è stato individuato a 7 km da Coreglia Anterminelli in provincia di Lucca e a 10 da Fiumalbo nel Modenese. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma al momento non vengono segnalati danni a persone o cose.
2: Voltiamo pagina, si apre oggi l'83esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Tra gli eventi principali della prima serata, il Leone d'Oro alla carriera a George Clooney e la proiezione del film all'apertura in concorso Inc. diretto da Danny Boyle. Anche quest'anno la politica entra nella kermesse. Il movimento Venice for Palestine chiede la sospensione degli accordi con enti collegati a Israele. Polemiche anche intorno a Dow, opera legata a un dissidente anti-Putin.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio in Coppa Italia, eliminazione per Torino e Parma. I Granata perdono 1-0 contro il Monza, che tuttavia affronterà il Milan. La Cremonese supera invece 2-0 il Parma e nel prossimo turno troverà il Como. Oggi in programma Sassuolo-Frosinone e Udinese-Venezia. Tennis e gli US Open avanzano al secondo turno Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci e Flavio Cobolli. Volley femminile, oggi l'Italia affronta la Svezia nei quarti di finale degli europei. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
8: Touring 104.
9: Touring 104.

0: è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: During 104 notizie.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Paura questa mattina ad Augusta in Germania. Un'esplosione si è verificata poco dopo le 5 all'interno di un passaggio della stazione centrale. Due persone hanno riportato lievi conseguenze per lo shock acustico, mentre alcuni vetri sono andati in frantumi. La natura dell'oggetto esploso e le cause dell'accaduto sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dell'ufficio criminale regionale della Baviera. Chiusi temporaneamente parte dell'edificio, il binario 1 e alcune strade circostanti, con ripercussioni anche sul traffico ferroviario e sul trasporto pubblico locale.
2: L'Unione Europea prepara un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'alto rappresentante per la politica estera Kaja Kallas sottolinea che gli Stati membri hanno proposto numerosi nuovi nomi da inserire nella lista nera europea. Le verifiche giuridiche sono ancora in corso. Secondo Kallas, gli attacchi ibridi registrati in diversi paesi europei dovrebbero rappresentare una sveglia per quei governi finora meno determinati sul fronte delle sanzioni. Se vogliamo porre fine alla guerra, afferma, dobbiamo portare i nostri sforzi a un nuovo livello.
1: Veniamo in Italia. Tentato femminicidio a Roma. Un uomo di 47 anni avrebbe colpito 4 volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente nell'appartamento in cui viveva nella zona di Fontana Candida. La donna era andata a recuperare alcuni effetti personali. Dopo l'aggressione l'uomo l'ha accompagnata in ospedale e subito dopo è fuggito con il figlio. Le ricerche sono durate 7 ore. L'auto è stata individuata a Torbaianica. Il 47enne è stato fermato mentre tornava verso il veicolo insieme al ragazzo. La vittima ha raccontato anche precedenti episodi di violenza. L'uomo è ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio.
2: Un ragazzo italiano di 16 anni è stato collocato in comunità al termine di un'indagine della Digos di Monza. Le accuse comprendono autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia del fascismo. Secondo gli investigatori, il minore avrebbe seguito un progressivo percorso di radicalizzazione online, consultando e conservando materiale riconducibile sia alla propaganda jihadista dell'ISIS sia al neonazismo, al suprematismo bianco e all'accelerazionismo. Avrebbe inoltre mostrato interesse per contenuti tecnici riguardanti armi, esplosioni e sostanze incendiarie. Gli investigatori parlano di un caso di cosiddetta radicalizzazione ibrida.
1: Incidente mortale nella notte a Lavagna, nel Levante Ligure. Un uomo di 39 anni è morto dopo essersi schiantato con l'auto contro un muro lungo via Eraldo Fico. L'incidente è avvenuto poco prima delle 3. I sanitari hanno tentato di rianimarlo per circa 40 minuti, ma senza successo. Secondo i primi accertamenti, l'uomo potrebbe essere di nazionalità spagnola, come la targa della vettura. Non risultano coinvolti altri mezzi né altre persone. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dello schianto.
2: Maxi operazione contro il caporalato a Cassano Lo Ionio, nel Cosentino. Sono 11 le ordinanze di custodia cautelare emesse dalla procura di Castrovillari ed eseguite dalle forze dell'ordine. L'operazione interessa il territorio di Cassano, l'intera area della Sibaritide. Gli accertamenti sono rivolti a un presunto sistema di sfruttamento della manodopera. Sono attesi ulteriori dettagli sull'inchiesta e sulle contestazioni mosse agli indagati.
1: Chiudiamo con il calcio. Emergenza infortuni per la Juventus di Luciano Spalletti. Kefren Turam dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e rischia uno stop molto lungo. L'operazione prevista giovedì a Lione sarà eseguita dallo specialista Bertrand Soneri-Coté, già intervenuto in passato sul ginocchio di Bremer. Il centrocampista francese si aggiunge alla lista degli indisponibili bianconeri. La Juventus deve infatti fare i conti anche con gli stop di Ildiz ed Ekator. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: La differenza tra l'amore e il sesso è che il sesso allevia le tensioni e l'amore le provoca. Woody Allen.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora!

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Paura questa mattina ad Augusta in Germania. Un'esplosione si è verificata poco dopo le 5 all'interno di un passaggio della stazione centrale. Due persone hanno riportato lievi conseguenze per lo shock acustico, mentre alcuni vetri sono andati in frantumi. La natura dell'oggetto esploso e le cause dell'accaduto sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dell'ufficio criminale regionale della Baviera. Chiusi temporaneamente parte dell'edificio, il binario 1 e alcune strade circostanti, con ripercussioni anche sul traffico ferroviario, sul trasporto pubblico locale.
2: L'Unione Europea prepara un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'alto rappresentante per la politica estera, Kaja Kallas, sottolinea che gli Stati membri hanno proposto numerosi nuovi nomi da inserire nella lista nera europea. Le verifiche giuridiche sono ancora in corso. Secondo Kallas, gli attacchi ibridi registrati in diversi paesi europei dovrebbero rappresentare una sveglia per quei governi finora meno determinati sul fronte delle sanzioni. Se vogliamo porre fine alla guerra, afferma, dobbiamo portare i nostri sforzi a un nuovo livello.
1: Veniamo in Italia. Tentato femminicidio a Roma. Un uomo di 47 anni avrebbe colpito 4 volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente nell'appartamento in cui viveva nella zona di Fontana Candida. La donna era andata a recuperare alcuni effetti personali. Dopo l'aggressione l'uomo l'ha accompagnata in ospedale e subito dopo è fuggito con il figlio. Le ricerche sono durate 7 ore. L'auto è stata individuata a Tor Vaianica. Il 47enne è stato fermato mentre tornava verso il veicolo insieme al ragazzo. La vittima ha raccontato anche precedenti episodi di violenza. L'uomo è ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio.
2: Un ragazzo italiano di 16 anni è stato collocato in comunità al termine di un'indagine della Digos di Monza. Le accuse comprendono autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia del fascismo. Secondo gli investigatori, il minore avrebbe seguito un progressivo percorso di radicalizzazione online, consultando e conservando materiale riconducibile sia alla propaganda jihadista dell'ISIS sia al neonazismo, al suprematismo bianco e all'accelerazionismo. Avrebbe inoltre mostrato interesse per contenuti tecnici riguardanti armi, esplosioni e sostanze incendiarie. Gli investigatori parlano di un caso di cosiddetta radicalizzazione ibrida.
1: Incidente mortale nella notte a Lavagna, nel Levante Ligure. Un uomo di 39 anni è morto dopo essersi schiantato con l'auto contro un muro lungo via Eraldo Fico. L'incidente è avvenuto poco prima delle 3. I sanitari hanno tentato di rianimarlo per circa 40 minuti, ma senza successo. Secondo i primi accertamenti, l'uomo potrebbe essere di nazionalità spagnola, come la targa della vettura. Non risultano coinvolti altri mezzi né altre persone. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dello schianto.
2: Maxi operazione contro il caporalato a Cassano Lo Ionio, nel Cosentino. Sono 11 le ordinanze di custodia cautelare emesse dalla procura di Castrovillari ed eseguite dalle forze dell'ordine. L'operazione interessa il territorio di Cassano, l'intera area della Sibaritide. Gli accertamenti sono rivolti a un presunto sistema di sfruttamento della manodopera. Sono attesi ulteriori dettagli sull'inchiesta, sulle contestazioni mosse agli indagati.
1: Chiudiamo con il calcio. Emergenza infortuni per la Juventus di Luciano Spalletti. Kefren Thuram dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e rischia uno stop molto lungo. L'operazione prevista giovedì a Lione sarà eseguita dallo specialista Bertrand Sonnery-Côté, già intervenuto in passato sul ginocchio di Bremer. Il centrocampista francese si aggiunge alla lista degli indisponibili bianconeri. La Juventus deve infatti fare i conti anche con gli stop di Yıldız ed Ekator. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira. e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
3: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Anche per i più longevi, la vita è troppo breve in relazione ai progetti fatti. Arthur Schopenhauer.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: State ascoltando Touring 104.

0: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Amaranto e altri colori. Siamo tornati anche oggi, come ben sapete, con il nostro appuntamento odierno sulla Regina in primo luogo, ma ovviamente spazieremo anche su altro, visto che ieri si è concluso il calciomercato anche con qualche sorpresa, quindi magari andremo anche a commentare quello che è accaduto nelle ultime ore di calciomercato, che ha riguardato soprattutto anche tanti club di Serie A e Serie B.
1: Mi interessa per il fantacalcio.
0: Certo, assolutamente, perché, infatti è così.
2: Se tempo di tornare in Serie A, comunque un po' di tempo io devi dare a Claudione, cioè certo. Non è che tata, arriva lui, cioè magari funzionasse come nel basket che uno si può comprare il titolo sportivo, ma anche no. No,
0: intanto ecco, l'avete
2: conquistato tutto sul campo,
0: lo avete sentito Paolo Ficarra. Ciao Paolo,
2: ciao.
0: Ci siamo salutati,
2: ciao.
0: E dicevo, tra l'altro, proprio anche la Lazio ieri ha avuto una giornata abbastanza intensa, visto che è arrivato Gudmundsson, è andato via Ratkov, c'è stato qualche movimento che ha appunto interessato la Lazio, però poi magari ne parliamo più avanti. Più tardi avremo anche tra qualche minuto l'ex allenatore dell'Empoli, Fabio Caserta, ovviamente lo sapete, un reggino della provincia di Melito, sarà in diretta telefonica con noi, ci dirà qualcosa sulla Regina, su come ha visto il mercato, su cosa ne pensa di questo nuovo ciclo societario, e poi chiederemo magari anche qualcosa sul suo futuro, se ce lo vorrà dire. Paolo,
2: sì.
0: Noi iniziamo magari a parlare nuovamente di questo calciomercato, no? Perché ormai abbiamo capito, in entrata è praticamente tutto definito, manca probabilmente solo il portiere, il terzo portiere da ufficializzare. Baldan non è stato ancora ufficializzato, ma manca davvero nulla, perché il calciatore è praticamente un nuovo calciatore amaranto, probabilmente si aspetterà ancora qualche giorno prima di ufficializzarlo. Dai un parere su questo calciomercato, sul primo calciomercato dell'era Lotito, che sicuramente ha alzato il livello, e dici cosa ne pensi delle scelte che il DS Romairone ha fatto.
2: Assolutamente, oggi sarà una puntata bella ricca, perché hai giustamente annunciato l'intervento del mister Fabio Caserta. Tra pochissimo, insomma, andremo a parlare anche con Massimo Mariotto, e c'è grossa curiosità per sapere il suo parere su Suleiman Giallo, perché Massimo ormai lavora, ecco, porta calciatori, soprattutto calciatori africani in Italia, in particolar modo dal Gambia, quindi sarà molto interessante parlare con lui, chiedergli un parere e fare una chiacchierata tutto tondo. Interverranno anche il collega giornalista Natarino Licordari della Gazzetta del Sud per presentarci un'iniziativa legata alla memoria di suo papà Tonio, e poi nell'ultima parte di trasmissione ulteriore chicca, perché andremo a sentire David Munar, agente del nostro Mattia Bonchele, che ha subito fatto doppietta. Dunque, su Baldan abbiamo svelato ieri quello che poi era già diventato l'arcano, no? Però di arcano non c'è nulla. Il giocatore è andato in campo a Ferragosto in Coppa Italia, Salernitana contro Scafatese, peraltro giocando in un ruolo di marcatore a sinistra, lui che è tutto destro di piede, lui che ha sempre fatto difesa a 4, giocando col mancino che è Sush come compagno di reparto, l'ha fatto sia a Siracusa che a Scafati, quindi è sceso in campo a Ferragosto, non potrà scendere in campo fino al 15 settembre. Il 16 settembre c'è Regina Avola, turno infrasettimanale, di conseguenza, in attesa che venga ufficializzato, e la Regina lo può ufficializzare in qualsiasi momento perché l'accordo è chiuso, e questo ce l'ha confermato anche Pietro Fusco, DS della Scafatese, e in ogni caso Marchionni non lo potrà schierare nelle prime due gare di campionato. Adesso è un grandissimo piacere, perché devi sapere che con Massimo Mariotto possiamo parlare di così tanti argomenti, cioè lui è stato credo il primo direttore sportivo della Salernitana di Lotito.
0: Ah.
2: E insomma, sanno tutti, insomma, che sorta di bandiera sia Massimo Mariotto per la Regina e per la sua tifoseria, ma possiamo chiedergli, e forse era in campo l'ultima volta che abbiamo vinto 7-0. E così, Massimo, ciao, buongiorno.

0: vivo Caruezzo davanti, ricordo nitidamente quella partita, anche perché l'ultima partita di campionato a noi bastava un pareggio per andare allo spareggio e loro un pari si sarebbero salvati. Fu una partita senza un mezzo tiro in porta, per cui ce le ho ben presenti andata e ritorno quelle partite. Dai, un bel 7-0 beneaugurante.
1: Ma anche la nostra è una squadra, quella attuale, è una squadra di pazzi?
0: No, ma a me sembra una squadra molto compatta, concreta, fatta bene, per cui c'è da augurarsi che finalmente la regina ricominci a fare la regina, insomma, dai. Dalle informazioni che ho, credo che probabilmente solo una Nissa potrebbe rappresentare un ostacolo serio, per cui, anche se c'è da tenere presente che specialmente nelle prime partite, questo è un campionato dove ci sono molti giovani, dove soprattutto le siciliane sanno muoversi molto bene, ci sarà tanto agonismo e la regina deve cercare di partire bene, insomma, di fare cose concrete, di non farsi sorprendere.
1: Eh sì, lo sappiamo bene. Dunque, insomma, ottima impressione suscitata dalla regina, dal mister Marco Marchionni in questa prima uscita nella quale non abbiamo visto Sulaiman, o ci dici tu come si pronuncia, perché io ieri parlando con Stellone mi diceva Iallo, però Stellone non sa neanche l'italiano, ecco,
0: Giallo ve la pronuncia.
1: Perfetto.
0: Giallo.
1: Conosci questo ragazzo?
0: No, non direttamente, però so che aveva fatto molto bene in Serie C qualche anno fa. È un lottatore, uno che va su tutti i palloni, attacca la profondità, sicuramente è un buon giocatore. Alla stregua di Magrassi, che è un giocatore diverso, un giocatore di manovra, intelligente, uno spilungone che però, pur non facendo tantissimi gol, in Serie D può fare molto ma molto bene, anche per esperienza, per leadership, insomma, credo che sia una buona coppia di attaccanti centrali, con caratteristiche diverse, però un'ottima coppia.
2: Si completano abbastanza bene per caratteristiche. Quindi.
0: Sì, certo, perché Magrassi è uno di manovra, l'altro è un po' uno che fa la guerra, per cui poi l'allenatore ovviamente saprà plasmare e regolare la squadra in base un po' a tutte le caratteristiche, tra l'altro anche i due brevilini davanti, per cui credo che sia una squadra ben assortita.
2: Assolutamente. Io volevo fare una domanda, visto che il direttore Mariotto conosce molto bene Lotito, perché il nostro attuale direttore sportivo Romero ne ha fatto una battuta in conferenza stampa, ha detto: con Lotito non esistono budget, te li devi conquistare. Allora chiedo un attimo al direttore Mariotto se ci può spiegare il suo punto di vista su questa battuta, nel senso, in che senso i budget vanno conquistati con Lotito, secondo lei?
0: Vanno conquistati nel senso che devi portare i risultati, con Lotito devi portare i risultati, perché se fai i risultati... Lui tra l'altro sta vivendo un preciso momento anche a livello personale, in cui ha molto ma molto bisogno di affetto, ha bisogno della regina, ha bisogno di Reggio Calabria, insomma, l'ho visto l'altro giorno alla presentazione, era euforico e trova quell'energia che probabilmente ha bisogno anche per districarsi e venire fuori dalla situazione che è a Roma con la Lazio. Per cui se tu fai questa squadra, cominci a vincere, porti pubblico allo stadio, allora magari dice: oh, che dobbiamo fare per stravincere? Perché lui quando è sul pezzo poi non lesina aiuti a nessun livello. Quell'anno a Salerno vincemmo il campionato con 20 punti di vantaggio, però ricordo, al di là del modo mezzo pazzo di lavorare, che nel senso che lavori alle 3 di mattina fino alle 5 tutti i giorni per un anno di seguito, però quando c'era da partire nei momenti di difficoltà partiva da Roma, arrivava come un matto con l'autista, parlava alla squadra, rigirava la macchina e tornava indietro, per cui è uno che sta sempre sul pezzo, che dà tantissimo, però le cose devono funzionare, devono andare bene. In questo caso non lesinerà nessun tipo di aiuto a tutti i livelli, né economico né personale.
1: Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto da pochi istanti, siamo in diretta con Massimo Mariotto, autentica

0: donna della storia della regina. Direttore Andrea Benedetto è entrato in un tema che adesso insomma vorrei un attimo allargare, che è quello economico. Ho avuto modo di intervistare qualche mese fa il direttore Giovannone della Nissa, il figlio del padron Luca Lorenzo, che ha confermato come l'anno scorso la Nissa abbia utilizzato così un budget, un monte ingaggio di 2 milioni. Eravamo praticamente in chiusura della passata stagione e ha anche così fatto intendere che il monte ingaggi sarebbe stato identico per questo campionato 2026-2027, lo ha detto lui. E ti chiedo se ti ritrovi in queste mie due affermazioni sulla regina. Ti ritrovi sul fatto che la regina l'anno scorso non abbia superato il milione di euro come monte ingaggi? Ti ritrovi sul fatto che già l'organico attuale magari ci sarà una piccola sfoltita, perché siamo un po' pletorici dietro a mio avviso, però l'organico attuale della regina supera già i 2 milioni come monte ingaggi in previsione da qui a maggio-giugno?
1: Non sono ovviamente informato, credo di sì, comunque penso di confermare quello che dici. Con tutto rispetto per Giovannone, che spende tanti soldi per la Serie D, non potrà mai e poi mai competere con Lotito se si mette a voler definire completamente una squadra, per cui se deve aggiungere qualcosa, stiamo parlando di tanti soldi ovviamente per la categoria, però ripeto, con Lotito si viaggia ad altre dimensioni, dai, l'importante è che secondo me che la regina parta bene con umiltà, perché specialmente all'inizio, come ho detto poco fa, in Serie D in questo girone possono esserci delle sorprese. Ne parlo che pur avendo fatto per tanti anni fa il girone, l'ho fatto molti anni, 2 o 3 anni con la Dibonese, so cosa aspetta specialmente all'inizio del campionato una squadra fatta bene, blasonata come la regina, che purtroppo può avere delle sorprese se non affronta l'inizio con col piglio giusto, con la determinazione che richiede Lotito per fare quello che dicevi poco fa, ha affermato Romairone.
2: Tra l'altro, visto che il direttore l'ha nominata la Vibonese, secondo me è anche un'altra formazione da tenere d'occhio, perché c'è un discreto entusiasmo a Vibo, è arrivato un allenatore importante per la categoria come Marra, e ha preso degli elementi anche interessanti. Certo, la regina sulla carta, come diciamo anche nello scorso anno, è superiore, però la Vibonese a mio avviso non è da sottovalutare.
1: No, ma sono tutte buone, c'è l'entusiasmo, per dire, anche del Modica. Ogni anno sappiamo che ci sono delle sorprese, no? È un campionato che va scoperto piano piano, nel giro di 2 o 3 settimane ti renderai conto del lavoro che hanno fatto anche gli altri. Però ripeto, la regina specialmente da quest'anno deve cominciare con il pallino in mano e non mollarlo mai, perché gli scivoloni che lo scorso anno purtroppo sono costati la promozione non devono ripetersi, credo che il succo di tutto sia questo. E Lotito in questo non perdona, per cui è un messaggio. Al di là, mi riallaccio alla presentazione, al discorso che ha fatto con l'entusiasmo di Lotito l'altro giorno, vedevo tanti che ridevano, non devono ridere, perché lui ti carica a modo suo, però poi pretende tutto, non devono assolutamente commettere questo tipo di errore.
0: Sono scivoloni che non dovrà commettere la squadra, che non dovrà commettere l'allenatore o che non dovrà commettere la società?
1: Ma la società ha dimostrato finora di esserci, poi Lotito ti porta in un'altra dimensione, un'organizzazione ormai consolidata che da Roma porterà a Reggio. Poi io mi auguro che succeda qualcosa che faccia disamorare una volta per tutte Lotito dalla Lazio, che possa portare il tutto a Reggio Calabria, altrimenti Lotito è uno che potrebbe rivelarsi un cavallo di Troia, nel senso che poi può diventare ingombrante se le cose non dovessero andare bene. È molto difficile inquadrare Lotito, perché a Salerno ha cominciato bene, poi ha avuto, pur portandolo in Serie A, un rapporto molto ma molto conflittuale con la città e con la piazza, con la tifoseria. Non so se ho, io mi auguro che possa stancarsi della Lazio, sarà molto difficile.
0: Quindi tu quella ringa finale, no, che ha fatto
1: tutto sia entusiasmo su Reggio Calabria, allora sarebbe l'ideale.
0: Quindi tu, direttore, quella ringa finale di Lotito di venerdì scorso, quando dice daremo fastidio anche in C, in B e in A, come la interpreti?
1: È un messaggio chiaro, perché lui è così, lui vuole vincere sempre, ha questa forza, ha questo modo di operare che se vuoi è trascinante, però il messaggio che devono soprattutto ricevere direttore sportivo, allenatore e giocatori è quello che bisogna ottenerlo con umiltà, e esprimere tutto il potenziale che ha messo in questo momento sul campo. Tecnico, dico.
0: Va bene, direttore, ti lasciamo ai tuoi impegni e grazie davvero per la disponibilità e per questi commenti che hanno tenuto incollati i radioascoltatori, video e telespettatori in questa prima parte di trasmissione. Ciao Massimo.
1: Grazie a voi, un abbraccio, un saluto a tutti.
2: Grazie a Massimo Mariotto. Allora, prima di contattare il prossimo ospite, Paolo, torniamo a parlare un attimo di questo calciomercato della Regina, discutiamo un attimo di te.
0: Sì.
2: A mio avviso è stato fatto un ottimo lavoro, soprattutto per quanto riguarda gli under, perché rispetto agli scorsi anni si è andati a pescare tantissimo da squadre di Serie A e di primissimo livello, perché sono arrivati tanti under del Genoa, qualcuno dalla Juve, è stato preso Palmieri a titolo definitivo, quindi un 2008 a titolo definitivo, che era nella primavera del Lecce, ricordiamo che fino a 2 anni fa insomma ha vinto anche un campionato italiano, primavera. Palmieri magari ha giocato un pochino di meno nella prima primavera, di primavera 1, però comunque un altro, purtroppo si è fatto male, un altro esterno di valore assoluto per la categoria. Quindi si è andati a prendere tanti under affidabili, pronti a confrontarsi secondo me già con un campionato che dovranno fare in prima squadra, poi oltre al lavoro sugli over.
0: Partiamo dal presupposto che quando sei in Serie D, se peschi da formazioni di primavera 1, poi è chiaro che qualche 2008 come Palmieri non è che giocasse proprio stabilmente, sì, nella primavera, certo, del Lecce, veniva più che altro dalla formazione degli allievi, sì, aveva fatto qualche presenza in primavera proprio perché magari aveva qualcosa in più rispetto agli altri. Gli è finito il contratto, il Lecce non glielo ha rinnovato, vai a capire perché, ce lo siamo assicurati noi, perché è chiaro, cioè dobbiamo anche ricordare che la Regina inizia a luglio inoltrato la campagna acquisti, cioè un conto è avere una società che già a maggio è in grado di individuare calciatori da prendere a giugno e quelli bravi te li devi prendere prima degli altri, no? Se vuoi vincere il campionato di Serie D, quindi sempre pescando, attingendo da qualche primavera importante. In un altro conto invece iniziare insomma quando i migliori si sono già accasati. È chiaro che è prestissimo per dare un giudizio sugli under della Regina. La cosa che ha fatto più specie è che non è arrivato nessun under dalla Lazio, che anche la Lazio in primavera 1, e personalmente mi risulta che almeno un paio di calciatori della Lazio abbiano così manifestato tramite il proprio manager l'intenzione di non venire in Serie D, cioè non di non venire a Reggio, di non venire proprio in Serie D. Uno di questi è rimasto e fa il titolare nella primavera, un altro ha preferito andare in Serie C con la formula del prestito, credo con la formula del prestito, ne sono sicurissimo, e non è venuto nessun altro. Cioè, se ti ricordi, nella fase iniziale insomma della campagna acquisti, un, certo, po' tutti si aspettavano proprio una vagonata di calciatori giovani che potevano, cioè tutti pensavano tutta la batteria under, Lotito se la porta direttamente da Formello, invece non è venuto neanche uno. È un aspetto che magari ci siamo dimenticati di sollevare proprio con Massimo Mariotto, che è stato in diretta con noi fino a pochi istanti fa, perché credo che nel primo anno a Salerno fosse stato proprio solo uno il giocatore, credo il portiere Lanni, che poi ha giocato nell'Ascoli negli anni successivi,
2: sì,
0: che era giunto dalla Lazio primavera alla Salernitana, e altri non erano arrivati, quindi non è neanche la prima volta che accade, sono tempi diversi. E insomma, fino a 20 anni fa un dirigente di una squadra di Serie A doveva mandare un giovane in prestito, alzava il telefono e dice fatti le valigie e domani vai lì dove devi andare, punto. Cioè non c'è da discutere, oggi con, sì, i procuratori non è la stessa cosa.
2: Probabilmente è stata una scelta della società, forse anche Regina e Lazio, no? Di evitare qualche scambio in questo momento di calciatori, magari più avanti con un campionato anche più provante come quello della Serie C, ci sarà più spazio anche per una maggiore collaborazione. Comunque lo dito è stato anche chiaro, tra Regina e Lazio ci sarà una collaborazione nel corso dei prossimi anni, se comunque si risolverà la situazione multiproprietà, poi altri discorsi. Non è arrivato nessuno, però ripetiamo, sono arrivati tanti calciatori giovani interessanti, e soprattutto da squadre professionistiche di Serie A. Gli scorsi anni nessuno è arrivato, però qualcuno, contiamo Distratto dal Napoli, a memoria era arrivato Forciniti dall'Empoli,
0: ma non era Primavera 1. Allora, cioè ho fatto il distinguo, capisci?
2: Sì,
0: non tanto squadre di Serie A, cioè le primavere, un conto essere Primavera 1, un altro conto essere, certo, Primavera 2 o Primavera 3. Ad esempio il portiere Calanzaro non è Primavera 1,
2: la Primavera 2,
0: cioè viene dalla Primavera 2, e non lo abbiamo visto, cioè l'abbiamo visto in allenamento nel secondo tempo contro il Cadona giovedì scorso e basta. E di conseguenza c'è chi ne dice un gran bene, per carità, vediamo insomma se saranno confermate le aspettative, vediamo intanto insomma se il mister intenderà utilizzarlo, perché al momento sono due i portieri a disposizione, vediamo insomma questo ulteriore portiere, se non sappiamo chi è, ecco, è brutto chiamarlo secondo o terzo portiere. E salutiamo tutti quelli che ci stanno scrivendo intanto sulla nostra pagina Facebook.
2: Ci stanno chiedendo, sì, in tantissimi, se ci sarà la possibilità di posticipare la gara di domenica, perché tutti dicono c'è un grandissimo caldo, ma soprattutto per chi sarà in curva il rischio di bruciarsi con il sole è serio.
0: Dipendesse da me e te, sicuro, cioè la faremmo anche alle 11 di sera, onestamente, sì, cioè per sicurezza, però ormai credo che sia tardi. C'è una sola partita che avrà fischio d'inizio alle 17, quella del San Biase, non ricordo adesso l'avversario, però possiamo rimediare a breve, mentre tutte le altre sono fissate da Lega direttanti alle ore 15, quindi sono già calendari con orari prestabiliti.
2: Sappiamo che non è impossibile, però mi sembra difficile, siamo già a mercoledì, quindi almeno che non arrivi qualche comunicazione ufficiale nella giornata di oggi, credo si andrà a giocare alle 15 come previsto da calendario, perché solitamente quando si va a cambiare una partita, penso entro mercoledì, devono essere d'accordo un po' tutte le parti, la Lega e le due società. Ad oggi non trapela nulla su un possibile cambio di orario, quindi probabilmente, molto probabilmente, se non sicuramente, si giocherà alle 15, appunto domenica, con il Licata prima di campionato, sì, non un avversario scontato, ne abbiamo parlato anche ieri, poi magari più avanti proviamo a tornare sull'argomento. Parliamo un attimino anche di questi over che sono arrivati, tutti over di primissimo livello, tanti dalla reduci, comunque calciatori che hanno militato in Serie C per parecchio tempo, c'è chi ha vinto campionati di Serie D, vedi a quadro che è praticamente una sicurezza per chi vuole vincere i campionati, forse porta anche fortuna a quadro a questo punto, perché se non mi sbaglio ne ha vinti 3 di fila sicuramente, forse pure 4, non vorrei sbagliare.
0: 5, allora 3 di fila,
2: 3 di fila,
0: Trapani, Siracusa, Scafatese, più una Siena, sì, e ora mi manca il quinto, insomma non mi so bene, magari lo chiederemo dopo, più avanti nel corso dei giorni. Va bene, prima dunque di chiamare anche il mister Fabio Caserta, sì, per quanto riguarda gli over, ieri sentendo Roberto Stellone, che però in questo periodo preferisce non rilasciare dichiarazioni, ovviamente era una battuta quella di prima sul mister, ha allenato oltre giallo anche Rossetti, sì, alla Vispesero, quindi ne dice un gran bene, e a quanto deduco insomma da questa, diciamo, chiacchierata che è stata privata, comunque Rossetti potrebbe venire a giocarsi il posto con Rotulo, cioè non deve ingannare la stazza del giocatore, è un centrocampista di qualità, è uno dotato di un bel tiro da fuori, anche se insomma a livello statistico non compaiono molti gol segnati da Rossetti in carriera, però Marchionne appunto lo conosce bene, lo ha avuto a Ravenna, non so se lo ha voluto lui a Ravenna, dato che appunto 2 anni fa era nella Vispesaro, riteniamo però che lo abbia voluto lui a Reggio Calabria, e penso insomma che se il calciatore si è messo in gioco lasciando la Serie C, nonostante avesse, penso, più di un abboccamento col Südtirol in Serie B, si è messo in gioco per venire in Serie D, e io credo che lui si aspetti di avere spazio, e di conseguenza un calciatore che penso conosceremo a breve, non so insomma il suo stato di forma, non mi sembra che abbia trovato spazio nel Ravenna in questo primissimo scorcio di stagione, però è un calciatore,
2: anche perché era in uscita a prescindere dalla dall'interesse della regina. Probabilmente è stato bravo il DS Romairone a tenercelo nascosto, perché nessuno prima, se non proprio poco prima che venisse ufficializzato,
0: sì, sì, anche chi lo assiste prima... ce l'ha tenuto nascosto,
2: sì, assolutamente. E poi è stato bravo a cogliere l'occasione, perché Rossetti è un centrocampista di assoluto livello per la Serie C, cioè ha sempre giocato in squadre che comunque hanno ben performato nei gironi del primo campionato professionistico, salendo dalla D, ed è sicuramente un acquisto molto molto interessante che scopriremo nei prossimi giorni. Pronto, buongiorno.
3: Pronto, ciao Andrea, ciao Paolo, bentornato.
0: Buongiorno, grazie.
3: Allora, una domanda: sappiamo i prezzi dei biglietti per la partita di domenica?
0: Allora, non sono stati ancora pubblicati, perché la società ha appena provveduto a comunicare che gli abbonati totali sono 3.264, che è possibile da oggi, come avevamo accennato già nella giornata di ieri, è possibile da oggi per chi ha già sottoscritto l'abbonamento andare a ritirare la tessera presso lo store, che è quello, insomma, davanti alla villa Umberto I, la villa comunale sul corso Garibaldi. Ed è stata annunciata anche una terza fase di campagna abbonamenti, che prenderà il via lunedì. Penso che entro domani, oggi siamo a mercoledì, sicuramente entro domani il club andrà ad annunciare l'apertura della prevendita. Come al solito serve prima la riunione col GOS, ecco, c'è tutte queste formalità che sì, devono precedere con l'apertura di una prevendita per una singola gara di campionato, quindi non conosciamo ancora i prezzi dei biglietti. Conosciamo però i prezzi della terza fase degli abbonamenti.
3: Il fatto dell'orario, Andrea, che
0: può ripetere gentilmente?
2: Non la sentiamo
3: per l'orario, per l'orario della partita, a che ora? Sempre alle 3?
2: Sì, sì.
0: È fissato per le 15, quindi, salvo diverse disposizioni che non sono attese, peraltro.
3: Ok.
0: Va bene?
3: Grazie
2: a lei.
3: Saluti.
2: Arrivederci.
0: Grazie, troppo gentile. Va bene, allora, mentre penso sia il momento anche di fare un colpo al mister Fabio Caserta, ci sono diversi messaggi sulla pagina Facebook, ovviamente ricambiamo un po' tutti i saluti, ne ha mandati diversi, soprattutto Paolo De Simone. Non stiamo, cioè, io credo che l'entusiasmo si sarebbe creato anche in caso di vittoria 1-0. Non è che si crea entusiasmo per il 7-0, per il punteggio in sé. Si crea entusiasmo perché c'è finalmente la sensazione di aver rimbroccato la strada giusta, cioè la giusta ambizione, la giusta prospettiva, soprattutto le giuste risorse per vincere questo campionato di Serie D. Quindi sì, avevamo letto, insomma, della Scafatese che ha già esonerato il mister Ferraro, nonostante, insomma, avesse cominciato vincendo in Coppa Italia in casa della Salernitana. E penso che abbiamo già in diretta il prossimo ospite della puntata di oggi di Mezzogiorno Branco, giusto Andrea?
2: Sì, buongiorno mister Caserta, grazie per aver accettato l'invito.
4: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Ciao grande mister.
4: Ciao, buongiorno.
2: Allora mister, stavamo parlando fino a poco fa un po' di questo calciomercato che è finito ieri, anche la regina lo ha chiuso in bellezza, tre colpi importanti, probabilmente tu hai seguito, sappiamo che sei anche andato a vedere qualche sgambata della squadra, cosa ci dici in merito al gruppo e ai calciatori che saranno chiamati a vincere questo campionato di Serie D?
4: Ma per quel poco che ho visto è una squadra che è stata costruita molto bene, una squadra che lotterà per la vittoria del campionato, e mi auguro che ottenga la vittoria del campionato, perché la regina non può stare in queste categorie. Si è mossa secondo me molto bene, una squadra nuova, allenatore nuovo, proprietà nuova, quindi ci stanno tutte le componenti per fare un grande campionato.
0: Infatti non vediamo l'ora che cominci già questa sfida tra Regina e Licata. Abbiamo avuto questo antipasto della Coppa Italia. Io personalmente, diciamo, non sono un amante, no, del modulo 3-5-2, però devo riconoscere che l'interpretazione è particolarmente offensiva.
4: Sì,
0: c'è un po' il 3-5-2 che fa l'Inter, no, come interpretazione.
4: Sì, ma i sistemi di gioco sono numeri, che poi devi dare un numero vedendo una squadra giocare, come gioca, se difende a 3, a 4, poi è l'interpretazione che uno dà a un sistema di gioco. Se giochi in 3-5-2 con i due quinti molto alti offensivi, tipo la Juve di Conte, diventa un 3-5-2, se giochi un po' più difensivo può diventare un 5-3-2. Io ho adottato i vari sistemi di gioco in base anche e soprattutto ai calciatori e alle caratteristiche, quindi è anche quello che farà il mister della Regina, che secondo me è un mister molto preparato, bravo e può fare grandi cose a Reggio.
0: Allora, solo un piccolo insert, perché poco fa un ascoltatore ci chiedeva della prevendita per Regina Licata, è aperta da oggi alle 16.30, quindi la tifoseria si potrà recare verso lo store. Chi non ha sottoscritto l'abbonamento e vuole assistere alla gara singola Regina Licata in programma domenica alle ore 15 allo stadio Oreste Granillo, 10 euro in curva sud, 20 euro tribuna laterale, 35 in tribuna centrale, 70 euro in VIP, 10 euro settore ospite, ovviamente tutti prezzi ai quali dovete aggiungere il diritto di prevendita. Questa è la comunicazione fresca fresca che vi abbiamo letto immediatamente in diretta. Mister, abbiamo avuto prima in linea anche Massimo Mariotto, ci diceva che solo la Nissa a suo avviso può insidiare la Regina quest'anno nel girone A. Sei d'accordo?
4: No, vedendo come si è mossa anche la Nissa sul mercato, poi a bocce ferme puoi dare delle valutazioni, poi sarà sempre il campo a dire chi sarà la più brava, chi sarà la più forte, chi sarà la più fortunata. Io faccio sempre il tipo per la Regina, a prescindere dalle altre squadre. Io credo che il futuro dipende sempre solo dalla Regina stessa e non dalle altre squadre che si possono rinforzare, però il blasone che ha questa piazza è diverso rispetto a tutte le altre.
2: Assolutamente sì, parte come grande favorita, ha preso tantissimi calciatori, l'abbiamo detto poco fa, da squadre professionistiche per quanto riguarda gli under, ma sono arrivati anche calciatori della Serie C come Franchini, Rossetti stesso, Magrassi, nonostante abbia fatto un anno di Serie D ma solo lo scorso anno, quindi il livello è sicuramente alto. Che poi, mister, tu non ci hai mai giocato a Reggio, ma tanti dicono la pressione poi può anche tagliare le gambe. A mio avviso i calciatori secondo me cercano un po' anche queste pressioni, perché andare a giocare un campionato a vincere a Reggio Calabria, a parte che ti mette in mostra secondo me anche in maniera particolare, però è anche una sfida da cogliere, che ti può far dar tutto, no? Nel senso, devi tirare fuori qualcosa in più da calciatore per vincere a Reggio e per alzare il tuo livello.
4: Ma credo che sono le cose belle anche del nostro lavoro, del calciatore, dell'allenatore. Se soffri la pressione non devi venire a Reggio Calabria, perché Reggio Calabria è una piazza abituata a vincere, a lottare per vincere in tutte le categorie, e l'ha dimostrato nella storia della Regina, che è questa la storia. Quindi se non hai la personalità e soffri la pressione non devi venire. Quando decidi di venire a Reggio Calabria da calciatore, da allenatore, sai che ci sono le pressioni, ma è anche una cosa bella, perché non avere pressioni facendo questo mestiere non serve a niente. Vivi di pressioni, vivi di emozioni, perché quando le cose vanno bene Reggio Calabria ti fa sentire, anche se stai in Serie D, ti fa sentire un giocatore di Serie A, per l'amore che c'è verso questa squadra. Se le cose non vanno bene, c'è la pressione di una squadra che è una piazza che ti contesta. Quindi penso che io faccio questo mestiere e vivo di queste emozioni, queste sensazioni, quindi per me è la normalità.
0: Siamo in diretta con Fabio Caserta, mister già alla guida di diverse squadre, i maggiori successi, no? Penso con la Juve Stabia, anche col Perugia. Mister, ti faccio una domanda più un'altra di riserva. La domanda è: cosa vi siete detti l'altro giorno col direttore Roma Irone, ma più una domanda da spione, me ne rendo conto, quindi quella di riserva è: quali sono i calciatori, perché ne servono, no? Hai vinto campionati, quindi nessuno meglio di te può sapere, insomma, quanto servono dei calciatori in organico che si prendono la squadra sulle spalle nei momenti di difficoltà. Li hai già intravisti?
4: Ma il direttore abbiamo fatto una bella chiacchierata, perché era tanto che non lo vedevo, abbiamo parlato un po' anche di questo, del mercato, andare a prendere i giocatori che conoscono soprattutto la categoria, perché sai, paradossalmente può prendere un giocatore di categoria superiore e non è abituato a queste categorie, fa più fatica. Invece prendere giocatori di categoria che hanno già fatto e vinto questo campionato è molto importante. Poi ci vogliono dentro lo spogliatoio giocatori che si assumono la responsabilità nei momenti difficili, perché poi puoi avere il nome, puoi essere anche bravo per aver fatto campionati anche di categoria superiore, però in piazza dove c'è più tranquillità e dove non c'è l'obbligo di vincere, non è la stessa cosa quando vai in piazza come Reggio che devi vincere. Quindi ci vogliono giocatori che si devono assumere la responsabilità e devono avere la personalità nei momenti difficili di tirare fuori da ognuno dei propri compagni quel qualcosa in più che serve per poi vincere il campionato. Quindi abbiamo parlato un po' di queste cose, come sta andando il calciomercato, e abbiamo fatto una bella chiacchierata.
2: Io volevo anche ora allontanandoci un pochino dal tema Regina, mister, tu sei stato un grande protagonista dello scorso campionato di Serie B, hai fatto un ottimo lavoro con l'Empoli. Oggi non sei su una panchina, però volevo chiederti un tuo parere su queste prime giornate della Serie B, perché a mio avviso ci sono un paio di squadre che sono partite forti, probabilmente anche sorprendendo. Penso su tutti il Mantova dell'ex Regina Modesto, no? Che ha buttato fuori la Lazio in Coppa Italia e ha vinto le prime due partite di campionato.
4: Ma il campionato di Serie B è un campionato particolare perché è lungo e ogni partita sono tutte partite equilibrate, quindi non c'è una squadra favorita. Pensi al Palermo, pensi alla rosa del Palermo, pensi che sia quella favorita, ma anche l'anno scorso era così. Ci sono tante squadre costruite si sono attrezzate per poter vincere il campionato, però la differenza tra fare i playoff e fare i playout alla fine ogni anno, e la linea è talmente sottile, per 2-3 punti fai i playoff e magari in 2 punti lotti per i playout. L'anno scorso è stata un'esperienza bella, ad Empoli è finita molto bene, meno bene a Bari perché poi le cose sono andate non benissimo, però è stata anche lì una piazza importante, non è andato per come volevo, però poi il finale del campionato con l'Empoli è stata veramente bella, perché come ho detto prima il campionato di Serie B è difficile. Noi siamo arrivati a Empoli in una situazione non facile, 9 partite alla fine, ci siamo salvati l'ultima partita in una squadra che era partita con obiettivi diversi. Quindi il Mantova è partito molto bene, magari posso fare il nome della Cremonese, che tra l'altro ha cambiato allenatore.
2: Sì, tornato Fabio Pecchia.
4: Per me è strano che una piazza dopo 2 partite cambi un allenatore in una squadra, è talmente strano, perché il campionato e il calcio ormai è abituato, siamo abituati così, dopo 2 partite perdi la fiducia in un allenatore e magari prendi e cambi e prendi un altro.
2: Certo.
4: Quindi non mi meraviglia più di tanto anche questa cosa.
2: È vero. Vorrei fare solo l'ultima domanda al mister, poi lo liberiamo per quanto mi riguarda. Tra quanto ti rivedremo su una panchina, mister? Qualcosa secondo me si muove, eh? Se io credo,
4: mi auguro
2: di sì.
4: Prima possibile. Mi auguro veramente prima possibile. In questo momento no.
0: A prescindere dalla categoria, mister?
4: No, la categoria è importante, ma più che la categoria è importante il progetto di una società, di una piazza. È importante dove vai, con chi vai a lavorare, le ambizioni che hai. La categoria sì, è importante, non ti nascondo questo. Però per andare nelle categorie inferiori, se c'è un progetto serio, una piazza importante, la valuto, però preferirei rimanere nel campionato di Serie B, che è un campionato, negli ultimi anni ho fatto quello, lo conosco molto bene rispetto magari al campionato di Serie C, l'ho fatto solo 3 anni, però ti ripeto, qualora ci fosse una chiamata importante, una piazza importante, con obiettivi per vincere, la prendo in considerazione. Mi auguro che questa chiamata arrivi prima possibile, perché è bello e andare a studiare, aggiornarsi, però la cosa importante è lavorare, stare sul campo, sul rettangolo di gioco, e cercare di lavorare giorno dopo giorno insieme alla squadra.
0: Va bene, ci limitiamo a girarti i saluti di Gianni Pinto, che ci scrive da Carmagnola in provincia di Torino, quindi sarà uno dei tifosi che sarà andato a versi un po' di ritiro là a Cantalupa, e ti ringraziamo davvero per la disponibilità.
4: Grazie, grazie a tutti voi, un grosso abbraccio.
2: Grazie mister, buona ciao, giornata, presto, grazie ancora.
0: Un piacere sentire Fabio Caserta, che appunto si era visto anche a Regina Catona al Sant'Agata, e quindi insomma segue sempre da vicino e con attenzione le sorti della squadra per cui tifa, che è sempre stata la Regina, e questo insomma gli fa onore, ecco, dopo aver girato tutta l'Italia. Ti ricordi quando c'è esultato, quando ha segnato con Lecce? E che volete, ragazzi, insomma, cioè, dovete imparare a distinguere tra chi tifa e chi lavora, sono due cose diverse, insomma, certo, un po' in tutti i mestieri. Va bene, noi proseguiremo tra un po', ci saranno, sono previsti anche altri due collegamenti che non avevamo annunciato nella fase di presentazione della puntata, però andremo a parlare sia di calcio ma non solo con Natalino Licordari di Gazzetta del Sud, e poi più avanti avremo anche David Munar, ex giocatore del Foggia, che oggi fa l'agente e assiste anche Madi Abonkele, quindi lo ringraziamo, ecco, cioè, sia per il fatto che interverrà, sì, sia per averci portato
2: ci dirà sicuramente il giocatore. Magari ci darà qualche retroscena anche su come è nata la trattativa che ha portato appunto l'ex campo basso e vado in riva allo stretto, anche perché lì, ricordo, è stata una delle prime trattative, no? Dei primi colpi del DS Romairone, anche inaspettato, e quindi magari ci racconterà qualcosina in più. Allora Paolo, se sei d'accordo, io andrei in pausa pubblicitaria brevissima e poi torniamo appunto per continuare a parlare di Regina.
0: Vamos.
5: Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa, nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002. Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Rieccoci di nuovo in diretta. Abbiamo appena sentito Fabio Caserta, tra poco avremo altri due interventi telefonici con Natalino Licordari e con Munar, l'agente di Madi Abonkele. Appunto Abonkele, parliamo anche un po' di questo ragazzo prima di parlare magari con il suo procuratore. Dicevo, è arrivato un pochino inaspettatamente, è stato uno dei primi colpi del DS Romairone, ma è un calciatore che ha già una grande carriera in Serie D, perché ha vinto campionato e scudetto di categoria con il Campobasso, ha vinto il campionato, stravinto il campionato con il Vado lo scorso anno, che insomma è un altro importante successo,
0: e sembra abbia vinto anche con la Salernitana di Lotito. Sì, ci mancava, però evidentemente è così.
2: Benissimo, quindi adesso rispondiamo al telefono, poi continuiamo a parlare di Abonkele. Pronto, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti, sono Michele da Torino.
0: Ciao Michele.
6: Ciao. Allora, stamattina volevo condividere con voi delle riflessioni, no? Sì. Perché la domanda che mi stavo facendo era: siamo più forti dell'anno scorso? Quindi io mi sono dato una risposta e volevo sapere bene, no? Perché io sono andato a prendermi, insomma, i vari reparti, ho visto che Lago Nigro, bene o male, dovrebbe essere il portiere titolare anche quest'anno. Ho confrontato i vari Giuliori e i due Girasoli con i Lancini, i Baldanni, i Fazio, i Baggi, e il Girasole comunque confermato di quest'anno. Ho confrontato il centrocampo dell'anno scorso con quello di quest'anno, dove si aggiunge a Bonchelè, a Quadro, insomma, gente esperta. sono andato a confrontare anche gli esterni, Mungo, Ragusa, Edera, Di Grazia, con i vari rotulo, guida, quello sì. forte, finalmente abbiamo preso guida forte, Reis e Alba, e i due attaccanti, Giallo e Magrassa, con Ferraro e guida dell'anno scorso.
0: Esatto, cioè abbiamo preso il guida con la patente B, ecco.
6: Bravo, bravo. Allora, la mia risposta è che siamo nettamente più forti, ok? Però forse questo è un tema che vi lancio, non so, una riflessione. Sulla questione portiere si poteva fare di più. E qui aggiungo una piccola parentesi. Lago Nigro, vorrei che quest'anno mi desse quelle certezze, sì. no? Mi dicesse proprio dalla televisione, perché qua a Torino solo così la possiamo vedere la partita. Mi dicesse: guarda, io valgo la posizione di titolare nella regina, no? Mi scacciasse questi dubbi e queste incertezze che io ho. Quindi, cosa ne pensate?
2: Vabbè Paolo, rispondi tu, poi rispondo io.
0: Ma guarda, noi abbiamo solo una partita di riferimento per quanto concerne, cioè, faccio l'esempio prima di andare sul portiere, no? Noi abbiamo visto schierata una difesa con Fazio, Lancini e Rosario Girasole. Con Lago Nigro in porta, con inizialmente Palmieri sulla fascia, c'erano quattro under, quindi Lago Nigro, Fazio, Girasole e Palmieri. Io non credo che giocheremo così in campionato con quattro under, no? Adesso è arrivato Baldan, vediamo Baldan nel momento in cui sarà utilizzabile. Non sarà utilizzabile prima di Regina Avola, lo ribadiamo, del 16 settembre. Sì. Vediamo innanzitutto se Marchionni lo schiera titolare e eventualmente al posto di chi. E questo è un discorso che inevitabilmente ricade sul portiere. Perché se tra Fazio e Rosario Girasole, che hanno giocato in Coppa Italia, Marchionni volesse mantenere titolare Rosario Girasole, dovrà per forza cambiare l'età del portiere titolare, altrimenti si continua a giocare con 4 under. Quindi noi Madia peraltro non lo abbiamo visto se non giovedì contro il Catona nel secondo tempo, peraltro, e ha fatto pure un paio di belle parate.
2: Probabilmente arriverà anche un portiere 2008 a questo punto, visto che è stato preso nel 2007, per andare a variare quello che un po' non era successo lo scorso anno, dove eri obbligato a giocare poi col 2006 in porta e non avevi la possibilità di cambiare la data, ed eri costretto un po', eri forzato nella scelta degli under poi fuori dal diciamo, nei giocatori di movimento.
0: No, sul portiere credo che possiamo fare più che altro un'osservazione, cioè Lago Nigro nel precedente anno e mezzo con la maglia della regina, con la certezza di essere il titolare, ha commesso degli errori. Quest'anno col pungolo già, che è arrivato il portiere Madia dal Catanzaro, e con l'ulteriore pungolo che potrebbe arrivare un altro portiere, perché lo titolo ha detto venerdì sera davanti all'arena dello stretto, arena Ciccio Franco, che era gremita di gente, certo. Con la Conigo sul palco, ha detto che prenderà un altro portiere, e dopo due sere ha tirato fuori il paratone.
6: Sì, tu stai dicendo,
0: cioè, penso sia la migliore parata che ho visto fare alla Conigo,
6: ecco, da quando se dovesse avere delle incertezze, c'è sicuramente un piano B almeno quest'anno. Allora,
2: secondo me appunto, perché come dicevo arriverà probabilmente un portiere 2008, Lago Nigro partirà titolare, ma sarà condizionato tantissimo anche dalle scelte che poi dovrà andare a fare Marchionni per quanto riguarda il posizionamento degli under nei giocatori di movimento. Io comunque su Lago Nigro ho un giudizio un pochino diverso, nel senso che io lo ricordo nella seconda parte di stagione di due anni fa con Trocini, dove comunque fu un valore aggiunto perché giocò bene, fece delle buone parate, si dimostrò comunque un portiere all'altezza. Poi lo scorso anno è chiaramente andato in difficoltà, ma come è andata un po' in difficoltà tutta la squadra. Abbiamo visto che comunque ci aspettavamo un Lago Nigro diverso, ma posso dire che ci aspettavamo anche delle prestazioni diverse da tantissimi over che dovevano trascinare la regina, che erano arrivati comunque in punta di piedi, e soprattutto come calciatori che potevano davvero fare la differenza in Serie C. Quindi secondo me Lago Nigro oggi, con la tranquillità che gli può dare un pacchetto difensivo forte come quello della regina, rinforzato con una mentalità differente, sicuramente una tranquillità differente, potrà a mio avviso performare al meglio per la regina.
6: Volevo, se possibile, aggiungere un'ultima cosa.
0: Sì.
6: Allora, Lago Nigro a me fa venire i brividi sulla schiena quando esce fuori dai pali. Per quanto riguarda le sue parate, il suo posizionamento in porta, a me è anche piaciuto per varie fasi della stagione. quando esce dai pali, quando ci sono i corner, quando ci sono i calci di punizione tirati dalla tre quarti, lo vedo molto incerto, cioè a volte fa un metro in più o in meno e quell'uscita lì risulta essere sbagliata, però vediamo appunto, adesso c'è tutta la stagione. L'ultima cosa che volevo dire riguarda, siccome io ho visto ragazzi di persona appunto con la Sanremese,
0: ti abbiamo perso Michele. Pronto? Io non sento molto a tratti, onestamente.
6: Ah, ok. No, adesso volevo dire, abbiamo visto la squadra in Piemonte dal vivo e tanti tifosi come me hanno condiviso un pensiero, quello che non si può prescindere da due giocatori in particolare, che sono Lancini e Guida.
0: Ah, pensavo a Quadro, quindi, ecco.
6: Ma per quello che io ho visto e ho potuto proprio constatare di persona, Lancini in difesa sembra proprio un leader carismatico unico. E Michele Guida, ecco, giro a voi anche questa domanda: chi sono i giocatori quest'anno, quelli dediti a saltare l'uomo, oltre Guida, chi è il calciatore che salta l'uomo?
2: È Rotolo anche al dribbling nelle sue caratteristiche. Alma e Guida anche per posizione in campo penso siano proprio i dribblatori migliori che ha la Regina, però Rotolo è uno molto bravo nello stretto, ha un'ottima tecnica, quindi secondo me può anche essere lui uno che, cioè, Rotolo può essere veramente quel calciatore che può un attimo anche essere determinante, perché sarà un po' l'ago della bilancia tra la zona difensiva e offensiva della squadra, nel senso, mi spiego, è uno che si deverà sacrificare tantissimo nella fase di non possesso, ma allo stesso tempo sarà quello che dovrà aggiungere poi qualità anche soprattutto nel riuscire a innescare le due punte, perché appunto lo vediamo un po' come se galleggiasse tra le linee, no? Secondo me è per quello che è stato voluto, perché molto, ha un'ottima visione di gioco, sa mandare in porta gli attaccanti e sarà determinante.
0: Allora diciamo una cosa, se per il ruolo di prima punta noi abbiamo idealmente, no, sono appena arrivati, insomma Giallo non l'abbiamo ancora neanche visto, ipoteticamente abbiamo un titolare che può essere Magrassi, un primo cambio che può essere Giallo, un'ulteriore, la riserva della riserva che può essere Reis, che già ha fatto doppietta in Coppa Italia alla faccia della riserva, e c'è anche il 2006 per Liga, no, non c'è questa abbondanza per il ruolo di seconda punta.
6: Infatti questo è quello che volevo dire. Esatto,
2: sì, anche forse io su questo devo essere un pochino critico, avrei cercato di trattenere Di Grazia
0: pure io,
2: perché
6: siamo tutti
2: fine,
6: d'accordo,
2: alla fine il ragazzo
6: che manca una figura di questo tipo.
2: Il ragazzo lo scorso anno secondo me ha dimostrato comunque di avere dei colpi importanti, ripeto, poi la squadra, per tutto quello che è successo, tanti calciatori hanno avuto momenti di difficoltà, lui comunque la sua stagione l'ha portata a termine, ha fatto il suo, certo ci aspettavamo qualcosa in più tutti, però secondo me poteva tornare utile, e soprattutto cederlo a una squadra come la Nissa, che comunque è la tua prima competitor, almeno ai nastri di partenza, non è un buon affare a mio avviso, però magari poi i numeri ci smentiranno, voglio dire, l'organico della Regina è forte e competitivo anche senza Di Grazia. Io l'avrei tenuto perché secondo me è un calciatore che anche con Alma ha una buona, un buon feeling, visto che a Siracusa erano le due ali che hanno portato la squadra poi di Turati a vincere il campionato.
6: Giusto. Io, ragazzi, io vi ringrazio per aver condiviso le riflessioni, so che molti calciatori guardano la trasmissione e
2: sì,
6: dico, visto che è il campionato alle porte, ricordo che la squadra non è un elenco di giocatori di categoria o di figurine, ma la squadra è calciatori che si aiutano, che corrono, che raddoppiano. Quindi spero che quest'anno non sia un inizio in salita, ma subito potremo dimostrare che questa squadra ha un'anima, e se mette in campo la grinta di Lotito, secondo me non ci sarà storia. Vi saluto.
0: Ciao Michele.
6: Grazie.
0: Allora, dato che ci hai indicato che la squadra si guarda si segue la trasmissione, ecco, invitiamo il presidente Lodito di restare con questo organico a 30 calciatori, ecco, cioè perché poi se ne vende qualcuno potremmo perdere ascolti e a noi perdere non piace mai. È attiva la prevendita dalle 16:30, ci hanno chiesto prima
2: per Regina Licata.
0: Regina Licata, che è in programma domenica alle ore 15 a partire dalle 16:30 presso lo store sul corso Garibaldi, curva sud a 10 euro, tribuna laterale a 20, tribuna centrale a 35, tribuna VIP a 70 e settore ospiti credo online, insomma, su Viva Ticket, sui punti Viva Ticket abilitati a 10 euro. Tutti questi prezzi, va aggiunto il costo di prevendita, certo, che è diverso, insomma,
2: in base ai settori.
0: In base ai settori.
2: Andrea Tuzzo ci scrive, visto che si avvicina molto all'argomento che abbiamo trattato finora, può essere vengano ceduti Verducci e Porcino?
0: Allora, Verducci sì, Verducci mi risulta che possa essere ceduto. Anche se forse è l'unico mancino che c'è dietro, però onestamente siamo una pletora, come centrale, parlo di eventuale, sì, sì, difesa, sì, centrale a tre, dico, di difensore di piede sinistro mi risulta ci sia soltanto Verducci, quindi allora noi su queste cose, nel momento in cui il DS Roma Irone farà una conferenza stampa, magari andremo a chiedere, no? Cioè, come mai sono tutti destri in difesa, e come mai se giochiamo con arma e guida non ci sono ricambi, chiederemo se sono scelte precise.
2: Baldano ovviamente anche un difensore mancino
0: di piede destro,
2: di piede però destro. Si è giocato tanto anche come terzino sinistro,
0: sì, ma il piede destro. Cioè, anche Rosario insomma è di piede destro, però l'ha messo come centrale sinistro l'altra sera, quindi
2: Baldano diciamo ha già ricoperto anche in carriera, forse cioè, sicuramente come dici tu che è di piede destro, però ha già ricoperto in più occasioni anche il braccetto sinistro, quindi probabilmente lui l'uomo individuato per coprire quella posizione.
0: Guarda, i centrali sinistri più forti che ho visto a Reggio Calabria sono, cioè, giocare a sinistra nella difesa a tre, sono Stovini e Franceschini, che erano entrambi di piede destro, quindi su questo non ci sono dubbi.
2: Allora abbiamo pescato bene con Baldano.
0: Esatto. Porcino secondo me farà di tutto per restare ed è molto duttile.
2: Sì, ma io lo terrei, perché Porcino secondo me è anche un calciatore di livello assoluto per la serie.
0: Per i centravanti 1,90 m che abbiamo, come grossa lui.
2: Esatto. Infatti, ma ha già dimostrato, voglio dire, anche nelle passate stagioni di poter fare addirittura la mezzala, ruolo che non ha mai ricoperto nella sua carriera, e lo ha fatto benissimo in Serie D, quindi è un calciatore poi anche che sa far gruppo, non è un giocatore estroso da quel punto di vista, secondo me è un qualcosa che può, sì, è un uomo, un ragazzo che può dare tanto alla squadra. Poi dobbiamo fare anche una precisazione per quanto riguarda la possibilità, insomma, della trasmissione delle partite in televisione, perché non è ancora stata definita dalla società, che non ha dato comunicazioni ufficiali né per la TV né per eventuali piattaforme, e quindi bisogna attendere, sperando che magari anche entro oggi vengano date delle indicazioni. Quindi è tutto in mano alla società, che di conseguenza a breve, a stretto giro, dovrà comunicare le proprie decisioni e le proprie scelte.
0: Assolutamente sì, ricordiamo che è stata anche prolungata la campagna di abbonamenti, o meglio ci sarà una terza fase che partirà lunedì prossimo, mentre da oggi è già possibile andare allo store, ovviamente insomma farà le dovute pause, ecco, negli orari di pranzo, però già da oggi è possibile recarsi presso lo store su Corso Garibaldi al civico 505, sul Corso Garibaldi, per ritirare la tessera, quindi proprio in forma materiale, ecco, chi ha già sottoscritto, sì, l'abbonamento può andare.
2: Ieri c'è stato qualche problemino, sapevo, insomma, sono stato di passaggio al Sant'Agata perché mio zio ha fatto l'abbonamento, però già si è risolto, penso che comunque entro sabato si potrà ritirare la propria tessera e avere l'accesso allo stadio senza alcun tipo di problema.
0: Un grosso augurio di pronta guarigione a Andrea Palmieri.
2: Assolutamente
0: è,
2: sì,
0: è stato operato oggi al GOM qui a Reggio Calabria dal dottore Francesco Scordino, alla presenza del medico sociale Pasquale Favasuli, lo comunica anche questo alla regina, per la riduzione della frattura della clavicola sinistra, quindi tra due settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per capire meglio l'entità dei tempi di recupero per questo calciatore classe 2008, che è stato particolarmente sfortunato, e adesso insomma ci aspettiamo che venga utilizzato Toscano dopo la bellissima prova che ha fornito domenica sera in Coppa Italia, sì, classe 2008 proveniente dal Genoa. Stavamo facendo prima il discorso sugli under, e beh, Romairone è nato a Genova, quindi anche se vive a Vercelli, però calciatori della Provercelli non ne ha portati, magari uno lo voleva portare, non ce l'abbiamo fatta, pazienza, però da Genova,
7: un paio dal Genova sono arrivati,
0: esatto,
7: se non sbaglio anche Speker è di proprietà della Juve, ma ha giocato nell'ultima stagione negli allievi, mi pare, del Genoa, quindi ha pescato tantissimo dal settore giovanile del Grifone, che comunque sappiamo essere anche uno dei migliori settori giovanili in Italia, visto che tanti calciatori che militano in Serie A escono appunto dalla cantera, chiamiamola così, del Genoa.
0: Beh, Anor, che è stato venduto a 46-47 milioni, insomma, dall'Atalanta, adesso al Chelsea, l'Atalanta un anno fa l'ha preso dal Genoa, credo pagandolo 10 milioni.
7: Beh, ma anche Rovella, per esempio, un calciatore che esce dalla primavera del Genoa.
0: Non so quanto abbia speso la Juve a prendere Ecator.
7: Anche Ecator.
0: Qualche mese fa, dopo che ha fatto il debutto in nazionale con Silvio Baldini, CT. Silvio Baldini che sarà in Calabria venerdì, perché alle 11 ci sarà la presentazione dei calendari dei campionati eccellenza e promozione, e saranno a Catanzaro sia Silvio Baldini per ricevere dei riconoscimenti, quindi sia l'attuale CT dell'Under 21 sia il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete. Allora non so se è il momento di fare un colpo di telefono al nostro amico Natalino Ricordari.
7: Facciamo così, andiamo con la seconda pausa pubblicitaria, così nel frattempo lo chiamiamo e lo abbiamo già subito in diretta al rientro in studio.
0: Restate con noi.
8: Collaborazione con Mitsubishi ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: Rieccoci, rieccoci in studio per continuare a parlare di Regina. Allora, abbiamo avuto qualche problema col collegamento con il giornalista della Gazzetta del Sud, Natalino Ricordari. Lo chiameremo sicuramente entro la fine della trasmissione. Forse parleremo prima con l'agente appunto di Madi Amboclet, ovvero David Munard, che insomma sappiamo anche essere ex calciatore, scusate. E del quale parleremo anche del suo assistito, ma anche magari un po' in generale del calciomercato e del girone I della Serie D. Allora, intanto prima di chiamarlo, Paolo, stavo riflettendo una cosa, sì. Visto che prima ho parlato anche dell'infortunio di Palmieri. La Regina ultimamente, nelle ultime stagioni, ha un po' di sfortuna con le clavicole, perché anche lo scorso anno
1: è vero.
0: Antonino Ragusa ha avuto un infortunio simile e ci ha messo un pochino a rientrare, perché comunque non è un infortunio da poco conto, ci vuole qualche mese.
1: Speriamo sia l'unica analogia, ecco, onestamente, rispetto alla passata stagione, ecco. Tutto il resto, anche no, fermo restando che non ci voleva neanche questo, ecco, c'era un infortunio particolarmente fastidioso da un lato, ma che dall'altro lato, nel momento in cui il ragazzo potrà tornare a disposizione, possiamo ipotizzare insomma intorno ai due mesi di assenza, non essendo un infortunio agli arti inferiori, non avrà la paura, no, di scendere in campo nel momento in cui sarà chiamato in causa, perché appunto non ha le gambe, non si è fatto nulla, dovrà fare la riabilitazione per la spalla, però non è un infortunio di quelli che poi ti condizionano anche psicologicamente nel momento in cui torni in campo. Quindi gli auguriamo nella maniera più assoluta una pronta guarigione al ragazzo insomma, Andrea Palmieri, che la Regina ha prelevato a titolo definitivo dal Lecce, insomma è arrivato da svincolato, però ha fatto il settore giovanile nel Lecce. Bonjour Monsieur Munard, ho studiato.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno e benvenuto qui in diretta su Radio Turing 104 a David Munard, ex calciatore del Foggia.

0: chiuso, però poi la trattativa è stata particolarmente sfiancante, diciamo, per rilevare le quote. Non era semplice trovare dei calciatori forti per vincere il campionato di Serie D. A Bonchelè credo sia stato tra i primi contattati. Come è avvenuto il tutto?
1: Ma a dire la verità, allora, io avevo tante richieste per Madì, perché Madì comunque un giocatore negli ultimi 4 anni ha vinto 3 campionate e i playoff per salire in C, quindi stiamo parlando comunque di un profilo di un giocatore importante, no? Anche molto giovane, perché se andiamo a vedere il mercato di oggi, quando si deve vincere si vanno a cercare il giocatore sopra i 30 anni di esperienza. Invece Madì è ancora giovane, cioè 27 anni, fa 28 anni quest'anno, e quindi parliamo di un giocatore comunque giovane e importante che ha vinto tutto. Sono stato chiamato da Roma Irone, avevo quasi chiuso con un'altra piazza importantissima,
0: male.
1: Ma quando entra Lotito, io sono affezionato al presidente, è un rapporto che va al di là del calcio, ho vinto tutto con lui, so come funziona, so la sua tempra, so quelle che può trasmettere a una squadra e una piazza, quindi non ho avuto dubbi. Ho consigliato a Madì di accettare subito. La trattativa è durata 10 minuti.
0: Bello, insomma, sono cose molto belle, onestamente, da sapere e da sentire in diretta, anche per i tifosi che ci ascoltano e che giustamente possono avere delle curiosità su questo tipo di sfaccettature.
2: Prima di parlare anche un attimo della squadra in generale, io vorrei chiedere un po' quali sono le caratteristiche principali di Madì a Bonchelè, nel senso è un calciatore che stiamo conoscendo, abbiamo visto subito una doppietta, comunque è andato in gol, tanta presenza fisica, se ce lo racconta un po', e poi soprattutto abbiamo potuto anche notare che è un calciatore che chi vuole vincere in Serie D lo vuole avere con sé, perché ha vinto 2 campionati consecutivi.
1: Sì, allora Madì è un calciatore di temperamento, un calciatore che ha fame, un ragazzo che si allena tutti i giorni. Non ho mai sentito una volta Madì che non uscivo dalla palestra o dal campo di allenamento quest'estate. Vi posso garantire che è un ragazzo che vuole arrivare. Sappiamo com'è il calcio di oggi, quindi sarà difficile, però so che lui ha delle caratteristiche che non si trovano più. Se io vado a vedere il campionato di Serie C o di Serie B, un giocatore come Madì può giocare tranquillamente, ma non perché è il mio giocatore, ma perché ha un qualcosa in più a livello fisico, ti fa le due fasi. Non so se avete visto bene la partita, ma penso di sì. Io ho visto la partita in Coppa. È un ragazzo che ti fa la fase offensiva, ti fa la fase difensiva, è intelligente anche nel gioco, prende informazioni prima di ricevere il pallone come pochi. Io vado a guardare e analizzare queste cose qua. Infatti, quando mi sento con Madì sono molto critico e cerco sempre di dargli un qualcosa in più, perché avendo giocato a calcio so quelle che può far migliorare il mio giocatore, no? È un ragazzo che ha vinto tutto, in Serie D, però non ha mai avuto un'opportunità in Serie C. È stato ci pensiamo, poi vediamo, ma secondo me il calcio va al contrario, perché un ragazzo del genere con le caratteristiche che ha preso subito. Però sono contento, a dire la verità sono contento e sono soddisfatto, perché è andato in una grandissima piazza. Noi parliamo di Serie D come si parlava di Serie D quando io vinse il campionato a Siena con Antonio Conte in Serie B, e sono andato in Serie A, sono andato in Serie D a Salerno, quindi sono andato in una grande piazza. Quindi alla fine non è la categoria, è quelle che ti dà la gente, è quelle che tu puoi dare alla gente, che ti rimarrà poi a fine carriera. E sono veramente soddisfatto di questa scelta, perché ho visto lo stadio, ho visto la gente, ho visto l'entusiasmo, ho visto anche voi giornalisti che cercate sempre di invogliare un po' tutti, no? E questo certo. È fondamentale nel calcio di oggi, perché il calcio si è perso.
2: C'è un calore,
1: la passione è un qualcosa che vale più di tutto, secondo me.
2: Sì, sicuramente qua a Reggio c'è un calore differente. Siamo forse una delle poche città che trasmette quotidianamente e parla

0: di regina 365 giorni all'anno, quindi su questo possiamo rassicurare
1: Stiamo
0: lei e
1: parlando di una piazza di
0: il
1: Serie
0: suo
1: A, non stiamo
0: assistito.
1: parlando di una
0: Sì.
1: piazza di Serie B, con tutto rispetto con le altre piazze, ma la Regina è una piazza di Serie A, come tifoso, come persone, come seguito, come tutto, come giornalismo, è una piazza che ha fama di calcio, ma lo vive con passione. La differenza tra queste piazze e le altre piazze, la Regina è vissuta con passione, con amore.
2: Per chi si fosse messo in collegamento soltanto da pochi minuti, siamo in diretta con David Munar, ex calciatore del Foggia, anche della Salernitana di Claudio Lotito, oggi agente, e tra i suoi assistiti c'è il giocatore che è partito meglio di tutti con la maglia della regina, che è Madi Abonkele. È il momento per Abonkele di aumentare i gol segnati? Non so quanto è il massimo che abbia segnato in un solo anno, parlando solo di campionato, nella sua carriera.
1: No, parlando di campionato, l'anno di Campobasso, comunque vincendo il campionato, ha fatto 6 gol. Stiamo parlando comunque di un centrocampo a 3 a Campobasso, invece a Vado giocavano a 2, quindi era più limitato nell'inserimento. So che a fianco c'è un allenatore che gli ha detto: senti, vai in fase offensiva, non ti risparmiare, e gli ha dato una certa libertà, ma si è visto subito la prima partita.
2: C'era
1: Poi
2: Pergolizia,
1: so come va
0: allenatore a
1: il calcio,
0: Campobasso
1: perché
0: c'era Pergolizia.
1: ti ripeto, ci ho giocato anche io, quindi so come va il calcio. Può succedere che oggi fa le doppiette e che domenica non fa gol. Però comunque l'ho
0: Certo.
1: visto molto più libero mentalmente, molto più sereno, cioè c'è qualcosa in più quest'anno.
0: Chiaramente diciamo che nel 3-5-2 che sta forgiando Marco Marchionni, Madi Abonkele potrà esprimersi al meglio, nel senso è un sistema tattico che può esaltare le sue caratteristiche.
1: Sì, certo, giocando a tre comunque l'inserimento della mezzala è fondamentale. Io quando ho vinto a Gallipoli giocavo mezzala, però ho fatto 8 gol e 23 assist. E mi permette in fase offensiva di essere decisivo, perché non avevo un allenatore che mi dice: no, rimani dietro. Infatti col 3-5-2 che fa il mister vedo molto l'inserimento di Madin. Se tu fai caso, a parte la doppietta, prendi un palo, sbagli un gol di testa, c'è altre 2 o 3 occasioni prima di uscire, e
0: Certo.
1: lo vedo molto più in fase offensiva, molto più presente.
2: Abbiamo capito che se ci serviranno rinforzi prossimamente, comunque Mular potrebbe anche tornare a giocare. Perché no, eh?
1: No, a dire la verità, io ho avuto un problemino quando stavo con la Salernitana di Lotito, ho fatto una denuncia di calcio scommesso, no?
0: Sì.
1: E mi ha, diciamo, un po' frenato, però rimango dell'opinione che il calcio è sempre passione, quindi l'ho fatto volentieri, lo rifarei 100 volte. E oggi mi dedico a questi ragazzi che hanno voglia di emergere, che hanno delle difficoltà iniziali, perché Madì, ricordiamoci, l'ho preso a Riccione, e Riccione all'epoca non si giocava niente, l'ho portato a Campobasso, l'ho portato a Vado che ha vinto. L'ho portato adesso alla Regina, che è una piazza, ma con tutto rispetto, io rispetto a tutti, ma la Regina è una piazza di Serie A per me. Quindi sto facendo questo lavoro, parlo più lingue, quindi ho la possibilità anche di parlare in francese, in inglese con i giocatori, ho un po' più di libertà, e poi conosco il calcio. Io se vado a analizzare una partita con voi, la vado ad analizzare fino in fondo, non vado a dire: Madì è il più forte di tutti. No, Madì è un giocatore importante. Deve migliorare certi aspetti, però secondo me è un giocatore che può giocare in altre categorie. Questo
2: Allora, io tocco solo una volta l'argomento più antipatico di tutti.
1: è. Sì.
2: Il monte ingaggi attuale della regina, quanto può ammontare? L'attuale monte ingaggi della regina, cioè l'insieme di tutti gli ingaggi, penso insomma in proiezione, non so, i contratti che sono fino a maggio, fino a giugno, nel mondo dilettantistico, non mi ci voglio abituare, ecco, mi sto sforzando di non informarmi più di tanto sul mondo dilettantistico perché vorrei lasciarlo, onestamente.
1: È chiaro, è
2: Cioè il
1: chiaro.
2: monte ingaggi della regina con i calciatori attuali a naso a quanto potrebbe ammontare?
1: Non lo so, conoscendo Lotito limitato.
2: Ecco.
1: Lotito, allora, io vi dico la verità, l'ho avuto, quindi so di che cosa parlo. Lotito non si preclude niente, vuole vincere, punto. non ha un problema né economico, né di far calcio, né di parlare, non è un chiacchierone. Ricordatevi queste cose qua. Lo Tito non è una persona che parla vanvera, è una persona che parla e fa. Io l'ho avuto, quindi l'ho avuto per 4 anni. Ho un rapporto ancora adesso, quando abbiamo fatto l'operazione di Abonchelletti, ripeto, durante neanche 10 minuti, perché io lo conosco, lui fa i fatti e non parla. Quindi stiamo parlando di una persona che economicamente sta bene, è chiaro, e lo sappiamo tutti, no? Però vuole i fatti. Se poi domani la squadra non vince, è il primo a scendere da Roma, a venire dentro lo spogliatoio, a parlare con il giocatore, ad essere cattivo. Lui è così, quindi non c'è un montingaggio, non si parla di soldi, si parla di quello che la squadra deve dare e quanti sacrifici stanno facendo. E poi stiamo parlando, ripeto, di tifosi che sono al seguito, importanti, quindi là ci vuole anche il rispetto della gente, della piazza. Quindi i calciatori devono essere convinti che quando scendono a Reggio vanno a vincere, punto. Io ho lasciato la Serie B che ho vinto per andare a Salerno in Serie B, perché c'era lo Tito, perché lo so com'è.
0: E un'ultima curiosità con il dottor Monardo, volevo chiederle se comunque sì, ha percepito che questa sia una squadra anche, non solo a livello proprio qualitativo, ma una squadra di mentalità che è già improntata per vincere il campionato. Lei che conosce molto bene questi campionati, le ha fatti, segue assistiti in Serie D, quindi riesce a riconoscere, secondo me, quando una squadra è costruita per vincere anche a livello mentale, non solo proprio a livello di qualità calcistiche. E se nella Regina ha riconosciuto
1: questa è una grandissima domanda, no? È una squadra che mentalizzata, e si vede perché ha vinto 7-0, non si è mai fermato, ok, però è una squadra incompleta ancora. Non sono arrivati altri 3 acquisti, penso che è una squadra incompleta, dove arriveranno altri 3 giocatori, che secondo me sono 3 giocatori importanti che hanno preso adesso.
0: Sì.
1: Quindi a livello di mentalità sì, è una squadra che non molla niente, che vuole vincere, vuole fare gol, vuole stravincere. Mo, a livello di qualità per vincere un campionato di Serie D è chiaro che mancava qualcosa. Mo, il direttore, mi sono sentito ieri mattina col direttore, so che lui sta ancora lavorando su altri profili, ma vi ripeto, questa è una società che non vi farà mancare niente a livello di cattiveria, di vincere le partite, di trasformare questa piazza, di portarla in quelle categorie che merita. Non vi mancherà niente, io ne sono sicuro.
2: In termini di categoria, sapendo appunto che c'è questo problemino, diciamo, della multiproprietà, cosa ci dobbiamo aspettare? Sì. Cioè fino a che punto si potrà spingere in futuro uno come lo Tito?
1: Secondo me lo Tito è molto legato a Reggio, perché non sarebbe venuto, non avrebbe fatto la conferenza stampa come l'ha fatta. Secondo me l'ha fatta anche più spinta rispetto a Salerno, perché sa come funziona. Poi sappiamo che alla Lazio ci sono qualche problemino, no? È inutile che ci nascondiamo, lo sappiamo. Quindi potrebbe essere anche un'opportunità, che non è un'opportunità per lo Tito, però di riportare una squadra in Serie A, perché lui è capace, e rimanere lì. Potrebbe anche stare così. Poi a voi, giornalisti, tifosi, interessa che la squadra ritorni nelle categorie importanti. Poi se ci sta un cambio di proprietà, come è successo a Salerno, si cambia la società. Però lui vi porterà fin quando ci sarà lui al massimo. Io ne sono convinto.
0: Benissimo. Allora ringraziamo il procuratore di Madi Abonclet, David Munard, grazie per la disponibilità, davvero è stato gentilissimo ad accettare l'invito. Speriamo anche di poterci risentire nel corso della stagione.
1: No, io spero di venire a vedermi la partita già domenica. Sto vedendo se mi riesco a organizzare, perché mi farebbe piacere andare allo stadio e vedere, insomma, quello che è stato creato ultimamente.
2: Lo sa come funziona dalle nostre parti, ora l'ha detto in diretta e di conseguenza, insomma, è ospite nostro minimo per un gelato, ecco, minimo.
0: Certo.
2: Ma ce ne andiamo pure al mare, no?
1: Va benissimo.
2: No, funziona così, cioè non, paese che vai usanza che trovi, cioè non è.
0: grazie David Munard. Speriamo allora di vederlo già domenica qui.
2: Merci beaucoup, grazie.
0: Grazie.
2: Grazie, alla prossima.
3: Allora, io leggerei anche un messaggio che ci è arrivato, qualche messaggio su WhatsApp, per esempio.
2: Io penso che con questa telefonata facciamo arrivare la regina a 4.000 abbonati, eh? Cioè, se la gente ha sentito bene le parole che ha detto David Munar, agente di Abonkele, che è stato calciatore di Lotito a Salerno, cioè no, Abonkele Munar, avevo capito male io quando l'abbiamo invitato in diretta. Se la gente ha sentito queste dichiarazioni, chi ancora si sforzava di non capire.
3: Ci ha dato anche qualche notizia in più, nel senso che ha detto che Romairone non si è fermato, sta anche guardando qualcos'altro in giro, perché ha detto sta sondando anche qualche altro profilo. Quindi può essere che da qui alla fine del calciomercato dei dilettanti avremo anche qualche altra sorpresina. Non è detto, però secondo me a questo punto abbiamo capito che il mercato dell'Arginea non è ancora totalmente chiuso, soprattutto in uscita, ma anche forse qualche ciliegina ancora che manca da mettere in entrata.
2: Quindi io e te ci volevamo distendere un attimo, insomma, evitare di stare tutto il giorno al telefono per capire chi prende la regina, esatto. Invece no.
3: Ci tocca continuare a stare attivi.
2: In campana.
3: Leggo i messaggi che ci ha inviato Nuccio. Ci scrive: buongiorno, Ludice Caserta, che ha avuto il coraggio di accertare la panchina del Catanzaro dopo gli strepitosi campionati di Vivarini, riuscendo a dimostrare di essere all'altezza. E poi dice: signor Andrea, può leggere questo messaggio? Certo, lo leggo. Mi congratulo con Paolo Ficara per essere stato il primo, come spesso avviene, a segnalare la pista Lotito dalla prima più o meno decade di giugno. Il professionista non si discute, si può essere d'accordo o no sulle disamine tecniche e su altri aspetti più importanti. Ribadisco, il professionista merita grande rispetto. Quindi bel messaggio anche per
2: buono,
3: Paolo.
2: Troppo buono.
3: Allora Paolo, dobbiamo ancora sentire, siamo in debito con Natalino Ricordari, qualche minuto e lo possiamo contattare. Quindi allora facciamo così, questa volta non lo rimandiamo, andiamo in pubblicità brevemente, poi al rientro in studio ci sentiamo con Natalino, giornalista della Gazzetta del Sud. A tra poco.
4: Da Bumpaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la

0: Rieccoci qui, pronti per continuare questa terza puntata della stagione di Mezzogiorno Amaranto. Abbiamo appena parlato con l'agente di Madiab, Onklet Munar, anche ex calciatore di Lotito. Insomma, ci ha parlato, ci ha detto un po' chi è Claudio Lotito. Insomma, lo conosciamo già molto bene, però ci ha dato anche dei dettagli importantissimi, dicendo insomma che è una persona che non si pone limiti, vuole vincere. Fa tanti fatti e poche chiacchiere, no? L'ha detto anche tante volte, accostandosi al sindaco Cannizzaro, ha detto: noi siamo persone del fare, e ha incominciato a fare sicuramente tanto per la regina, visto la campagna acquisti
1: E
0: importantissima.
1: soprattutto ha sottolineato come ci voglia portare in Serie A.
0: Sì.
1: Cioè, è importante rimarcare questo aspetto, cioè il fatto che Lotito non è che faccia le sparate. Lotito pensa quello che dice e dice quello che pensa. E di conseguenza non è stata una sparata quella che ha fatto all'Arena Ciccio Franco. Ce lo ha confermato un suo ex calciatore, un ex calciatore non qualsiasi, che lo ha conosciuto a Salerno e ha detto che qui ha parlato in maniera anche più intensa rispetto a come si era espresso a Salerno. Munar da calciatore ha vinto credo due o tre campionati,
0: Sì.
1: forse tre,
0: Sì.
1: con la maglia della Salernitana, quindi dalla Serie D fino alla Serie B. Ed è rimasto talmente legato con Lotito che uno dei primissimi colpi li ha chiusi lui, ora che fa il procuratore, e ci ha
0: Certo.
1: portato non una schiappa,
0: No, no.
1: evidentemente, ma un calciatore che da centrocampista ha già segnato due gol nella prima partita ufficiale, che è Matija Bonkele.
0: Beh, che poi se vogliamo anche un attimo parlare di quello che è l'incontro. Quella che è l'incognita più grande, no? Che ha colto questo passaggio di proprietà, la multiproprietà. Ecco, io penso che una persona come Lotito abbia già una soluzione per il proseguo o comunque per il bene della regina, nel senso che sicuramente non parliamo di uno sprovveduto che compra così a caso una società se sa che non, comunque non può costruire un progetto a lungo termine. Lui ne ha parlato dall'inizio di un progetto a lungo termine, quindi probabilmente avrà sicuramente qualche asso nella manica che si giocherà al momento giusto. Quindi da questo punto di vista siamo un pochino tutti incerti, diciamo così, ma allo stesso tempo abbiamo comunque la sicurezza di una personalità come quella di Lotito che dà garanzie anche sotto questo aspetto, potrà dare delle garanzie a tempo debito.
1: Ad oggi c'è una regola e chi la può cambiare, le poche volte che si è espresso, ha fatto intendere che non ha nessuna intenzione di cambiarla, che è quella sulla multiproprietà.
0: Certo.
1: C'è un precedente di Lotito che arriva a portare la Salernitana in Serie A, vince il campionato di Serie B, arriva in Serie A con la Salernitana e la Salernitana torna in Serie C dopo che Lotito è costretto, no, a svenderla, quasi a regalarla. Per
0: Sì,
1: il problema della
0: l'attuale
1: multiproprietà.
0: patron
1: Quindi
0: Iervolino.
1: è un problema. La multiproprietà è un problema che ha fatto danni all'imprenditore in quel caso. Al club in un secondo momento, nel momento in cui
0: Sì,
1: subentra un
0: che poi
1: imprenditore
0: comunque.
1: che i soldi ce li ha messi.
0: Sì,
1: Insomma,
0: sì, sì.
1: Iervolino ha comprato fior di
0: Altre
1: giocatori.
0: dinamiche probabilmente a Salerno poi stanno pagando oltre i soldi, nel senso i soldi non sono stati un problema, anche perché l'anno dopo che poi Lotito
1: Ma pagano la
0: lasciò
1: gestione di una squadra, cioè.
0: la Salernitana fece molto bene in Serie A con Paolo Sosa in panchina, insomma.
1: Appunto.
0: Vengono dopo probabilmente con scelte tecniche sbagliate, scelte che ora ancora stanno pagando perché
1: Ma soprattutto
0: sono
1: scelte
0: tornati in Serie C
1: gestionali,
0: dopo aver
1: perché
0: perso.
1: azzecchi l'arrivo di un giocatore come DA e poi ti chiede non so che
0: Sì,
1: cosa,
0: doveva
1: insomma,
0: andare
1: o
0: via.
1: la cessione o diciamo un aumento di ingaggio, non lo sai gestire, ti esplode uno spogliatoio, retrocedi e ciao.
0: Poi lo
1: Perché quando
0: scorso
1: non
0: anno è
1: sai
0: stato
1: gestire
0: anche
1: una
0: molto
1: squadra, cioè,
0: particolare.
1: inizi a fare male e non sai quando arriva la fine di questa mala gestio, insomma, di uno spogliatoio.
0: Poi lo scorso anno è andata anche un po' male perché con il caso Sampdoria non avrebbe dovuto giocare con la Samp, la Salernitana, altre dinamiche. Comunque quando tutto deve andare male poi va male e anche lo scorso anno non è riuscita a centrare la promozione in Serie B.
1: Sì, ma dico, Lotito a Salerno ha fatto oltre il suo. Nel senso che magari sarebbe
0: Certo.
1: stato meglio per lui non arrivare in Serie A, no? Cioè aspettare un attimo, vendere la Salernitana fin quando si trovava in Serie B, non
0: Certo,
1: l'avrebbe venduta a un prezzo inferiore rispetto a quello che gli ha dato Iervolino poi in
0: assolutamente.
1: Serie A.
0: Allora, vediamo se c'è Natalino Ricordari al telefono. Pronto, Natalino, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno a voi.
0: Ciao.
2: Anzi, buon pranzo.
0: Buon pranzo, certo, sono già le 2:20.
1: Ciao Natalino, ascoltami, te lo chiedo subito: qualora tu un giorno diventassi in contemporanea proprietario della Regina e del Saline, chi venderesti? Quale club venderesti?
2: È dura, non ti posso rispondere. Passiamo a un'altra domanda, dai.
0: Si avvale della facoltà di non rispondere.
2: Potevi dirmi qualora diventassi contemporaneamente proprietario del Milan e della Regina, ah. La domanda era più...
1: E quando l'hai a Milan, ha toccato Milan, Natale, so. Cioè non dobbiamo parlare di fantascienza, capisci? Sto scherzando ovviamente.
2: Comunque ho sentito che parlavate giustamente di Lotito, che lui quello che dice fa i risultati, lui è un tipo concreto, infatti ha dichiarato anche sia quando c'è stata la presentazione a Granillo che anche l'altra sera con Lotito il risultato garantito, che fa pure il rima. Pronto?
0: Sì, ti stavo ascoltando.
2: Sì, con Lotito il risultato garantito. È chiaro che ha costruito una corazzata, perché sono arrivati tutti i giocatori importanti. La Regina ora ha il peso, diciamo, il peso che si porta, ma è un peso positivo, che comunque deve vincere il campionato a mani basse, perché con questo organico, secondo me, è una squadra a due squadre, ecco. Ancora il mercato poi non è chiuso, quindi arriveranno qualche altro elemento importante, e l'allenatore è bravo, Marchionni, abbiamo un DS, un direttore sportivo che ha comunque tanta esperienza, che ha lavorato anche a Carpi, ha fatto bene. E poi è un uomo di Lotito, perché comunque è stato anche alla Lazio. È chiaro che siamo in una situazione diversa rispetto all'anno scorso, a 2 anni fa, a 3 anni fa. C'è stata questa svolta, ora ci auguriamo che il campo, già abbiamo visto, c'è stato questo antipasso in Coppa col Praia Torta, che la squadra ha dimostrato, al di là a prescindere dall'espulsione, che comunque ha favorito un po' il risultato del 7-0, ma avremmo visto comunque, anche se fossimo stati 11 contro 11, magari non 7-0, ma la Regina avrebbe passato il turno. Quindi siamo in una situazione, rispetto agli altri anni, una situazione, abbiamo più certezze, perché gli altri anni c'erano molte incertezze. Purtroppo poi il campionato si è perso per 1 punto 2 anni fa, l'anno scorso 3 punti per non aver battuto 2 squadre non alla nostra portata, 2 squadre nettamente inferiori, sia la Lamezia che la Gigliale, abbiamo perso, e quindi sarebbero bastati 4 punti per andare in Lega Pro. Quindi quest'anno ci auguriamo che la squadra parta subito bene, il calendario nelle prime giornate ci favorisce pure, e di staccare subito la concorrenza. E poi concorrenza, per me è l'unica squadra che potrebbe dare qualche fastidio, io vedo la Nizza, le altre hanno qualche problema societario, sia il Trapani, Siracusa, l'Atletico Palermo non lo so, è un'incognita. Perché l'anno scorso fino a un certo punto aveva fatto bene, aveva avuto anche la possibilità di fare il campionato, poi nelle ultime 5-6 partite si è, come si dice, è crollata la squadra, anche se ha un dirigente come Perinetti, un dirigente importante. Niente, speriamo di domenica pomeriggio di festeggiare i primi 3 punti stagionali, dopo aver passato il turno in Coppa Italia, e di vincere anche con Licata. Una partita alla nostra portata, anche se non bisogna sottovalutare nessuno, perché nel calcio non ci sono risultati dall'esito scontato. Indicata poi ci ricorda tante partite degli anni 80, io l'ho scritto anni 80, anni 90, soprattutto degli anni 80, tante partite ovviamente in Serie B con quell'Indicata dei miracoli di Zeman, che purtroppo molte volte vinse al Granillo, 2 o 3 volte ci ha battuto Indicata proprio in casa. Non so se ti ricordi, Paolo, tu che sei uno che ha vissuto quel periodo, anche se eravamo piccoli, però ce lo ricordiamo, no? Le vittorie dell'Icata al Granillo, no? Pronto?
1: Natale, io diciamo ora vivo da solo, però anche vivendo da solo non comando a casa mia, figurati all'epoca, ecco, se mi portavano allo stadio, ecco. Però diciamo, so sicuramente che l'Icata dell'epoca, prima con Zeman padre, noi abbiamo avuto Zeman figlio in panchina, e poi con Aldo Cerantola, che lasciò il Licata per venire a Reggio Calabria, insomma era un bel Licata.
2: Perfetto, perché poi è stato preso da Lillo Foti e erano quelle partite un po' stregate. Veniva a Reggio, a Licata forse abbiamo fatto un po' meglio rispetto diciamo a Licata, però è chiaro che ora siamo in un periodo totalmente diverso, in un'altra epoca. La Regina partirà io, per quanto riguarda il campionato, ma anche per la partita di domenica, nettamente favorita. Stai seguendo il mercato, ancora non è chiuso, ha preso dei giocatori importanti, l'ha promesso e l'ha portati, ha detto porterò, un mese fa l'aveva detto alla presentazione, due mesi fa, porterò dei giocatori importanti e l'ha portati. La scorsa settimana ha dichiarato che ancora il puzzle deve essere completato, già sono arrivati due calciatori molto forti, perché Magrazzi e poi l'altro attaccante di colore, una coppia voglio dire esplosiva, poi arriveranno, parla di Baldan e di un altro portiere, quindi comunque è chiaro che voglio dire siamo in una situazione che ci fa stare relativamente tranquilli, però bisogna sempre, poi alla fine sarà il campo, scendere in campo e vincere le partite, ecco.
0: Ma senti Natalino, c'è qualche calciatore che ti ha già impressionato della Regina?
2: Detto prima Paolo, ha fatto la doppietta, il centrocampista che comunque...
0: A Bonchelè,
2: sì, mi ha veramente impressionato, voglio dire, e quindi, ma anche altri giocatori comunque, voglio dire, anche il Girasole, che già lo conosciamo, però ha fatto bene. È chiaro che io oggi l'ho definita una squadra 5 stelle, ovviamente non riferimento a nessun partito politico e neanche a un albergo, è una squadra 5 stelle, perché è chiaro che voglio dire, grazie alla nuova proprietà, voglio dire, che è arrivata a Reggio, e dobbiamo secondo me fare un plauso, un grande plauso al sindaco Cannizzaro, perché è stato lui, l'ha detto anche Lotito, dice che l'ha portato a Reggio, addirittura gli ha fatto mille telefonate per convincerlo, e questo è un merito della politica, perché la politica ha indirizzato questa volta e c'è una proprietà forte, speriamo che negli anni, perché Lotito ha promesso che porterà la Regina non solo in Lega Pro ma anche più in alto, quindi noi speriamo di tornare. Io mi auguro che la Regina possa e la città possa tornare in Serie B, perché questa è una categoria che comunque è consona al blasone della città. Poi se ci sarà il miracolo di tornare poi in Serie A, intanto però torniamo in Serie B, perché comunque noi 3 anni fa eravamo a un passo dalla semifinale playoff per la Serie A. C'è stato purtroppo la doccia fredda dell'ennesimo fallimento. È chiaro che voglio dire ora la gente è un po' scostata, però con Lotito ho notato tanto entusiasmo, lo si vede anche dalla campagna abbonamenti, hanno superato quota 3.000, addirittura partirà la terza fase da lunedì. Quindi voglio dire, c'è entusiasmo, è chiaro che... L'unica cosa che volevo parlare con Paolo,
1: sì.
2: Non so se tu hai notato quello striscione dei tifosi sulla multiproprietà della curva.
1: Stavo commentando, ero con gli occhi sul campo, quindi onestamente no, ovviamente c'è stato questo striscione, certo.
2: Perché il discorso multiproprietà, io mi auguro che lui giustamente ha garantito, dice no, non ci sono problemi, perché comunque... Però ad oggi purtroppo la situazione, se la Regina dovesse andare in Lega Pro, in questo momento lui sarebbe costretto a rinunciare o alla Regina o alla Lazio. In questo momento può darsi che, da quello che so, in federazione stanno lavorando per cambiare la norma, perché comunque è una norma molto restrittiva e penalizzante. Voglio dire, lui all'epoca con la Salernitana, voglio dire, la portò in Serie A dalla Serie B, però l'ha portata in Serie A, poi dalla Serie A ha dovuto giustamente mollarla per
1: sì, ma sono contrario pure io alla multiproprietà, cioè se riesce, voglio dire, a risolvere vendendo, diciamo, il club che gli garantirebbe un introito di gran lunga maggiore, no, nel cedere. Ricordiamo che la Lazio è quotata in borsa, quindi qualsiasi affermazione priva di fondamento, insomma, anche se avessimo delle notizie, ricordiamo che con una società quotata in borsa non potremmo nella maniera più assoluta fare alcun tipo di illazione, certo. Quindi lo stiamo dicendo, non a livello di chiacchiera da bar, pure meno. No? Quindi c'è questo problema, c'è, che non è un problema da sottovalutare, nel momento in cui parliamo in diretta è chiaro che ce lo auguriamo, no? Tutti, che possa risolvere così il problema della multiproprietà.
0: Sarebbe, per noi sarebbe una grandissima soluzione. Perché?
1: Però attenzione, perché? Che qualsiasi cosa diciamo, no, e non sto né scherzando né tantomeno esagerando, qualsiasi cosa diciamo sulla vendita della Lazio può essere anche oggetto, insomma, di indagine, perché è una società quotata in borsa.
0: Non possiamo parlare ad oggi di cessione della Lazio.
2: Parliamo invece della... abbiamo parlato della squadra, ancora tutto ancora il mercato è aperto, secondo me arriveranno altri due o tre elementi, perché alla fine c'è la possibilità, il mercato dei professionisti è chiuso, ma c'è la possibilità di, diciamo, dell'altro mercato, quello dei dilettanti, quindi comunque la regina è attiva e attenta a tutte le situazioni, se ci sarà l'occasione giusta, io credo che tra l'altro tra oggi e domani potrebbero esserci degli altri annunci, secondo me domani forse, probabilmente, da quello che mi hanno detto.
1: Ma sì, tanto ormai Ferdinando Ierasi non ci consente di andare a farci un bagno a mare, perché lui ogni mezz'ora praticamente, scherziamo, lo salutiamo.
2: Ci manda, Natalino, ci manda comunicati, onestamente è attivissimo, ci manda comunicati ogni
0: Natalino, venerdì 4 settembre alle ore 21 al circolo del tennis Rocco Polimeni si terrà il premio giornalistico Tonio Licordari, ovviamente il tuo grande papà, grandissimo giornalista, che è assolutamente un vanto per la città di Reggio Calabria. Cosa ci racconti di questa serata dedicata appunto
2: a tuo papà? Importante, ti ricordi pure, ricordo il professionista e anche l'uomo, che mio padre, al di là delle sue esperienze attive, che sono state tantissime, e non solo lo sport, ha fatto degli spettacoli alla Grontana, ha fatto tutti i grandi eventi sia musicali, potrei dire, al Festival di Sanremo, bellissima, però era una persona molto buona anche dal punto di vista umano, voglio dire, non se, come si dice in gergo, non se la tirava, cioè era disponibile con tutti, lo chiamavano qualsiasi ora, e quindi, perché ci sono certi, giustamente, in generale parlo, con lei che ha buttato il naso, che non vuole essere turbato, era sempre, diciamo, presente, sempre disponibile, e sarà una serata dove ci sarà, premieremo Italo Putti, un giornalista che non ha bisogno di presentazioni, ecco, questo, diciamo, direttore del sport, quel rispettivo, ci sarà creato da Gerardo Sacco, e verrà consegnato dal presidente Soluri dell'ordine insieme al sindaco Francesco Pestaro. E poi ci saranno una serie di interventi, chi volesse intervenire siamo attivi, no? Perché poi dobbiamo rispettare, ci sarà Maurizio Insardà a Modera,
0: sì.
2: Moderatore sarà Maurizio Insardà, e ci saranno dei Tonino Raffa, è previsto pure la visione di un video dove ci saranno, diciamo, proiettati immagini di mio padre, le foto con personaggi che mio padre ha fatto, tante persone importanti, sia sportivi che politici, che mio padre ha fatto durante la sua carriera, e poi ci sarà un video, uno spezzone di video, perché altri video purtroppo non siamo riusciti a procurarceli, dove lui, siccome lui ha seguito per anni il Messina di Scoglio, i famosi bastardi di Scoglio degli anni, diciamo, metà anni 80, vari sfillaggi, bello pezzo, seguiva col Messina, e c'è un'intervista a fine partita negli spogliatoi quando il Messina fu promosso in Serie B nel 1986, vincendo a Benevento, questa intervista che lui dialoga con Franco Scoglio, dove predilige una carriera poi importante al professore, che poi andò al Genova e fece anche una carriera molto, diciamo, prestigiosa anche lui. Quindi, voglio dire, abbiamo trovato solo questo video perché volevamo mettere un altro video al Granillo in occasione di un Regina Lazio, purtroppo le immagini erano positive e quindi abbiamo trovato solo questo video, però ripeto, le sue squadre del cuore, la Regina soprattutto, lui ha scrisse pure un inno sulla Regina, con Mino Reitano, prima dell'inno, del grande inno ufficiale di Raffaello, che è molto bello. E poi Milan nella sua vita le squadre sue, Milan e Regina, è chiaro che lui seguendo il Messina, facendo l'inviato il Messina dei tempi belli di Schiltaci, di Zeman, è chiaro che anche lui aveva una simpatia per il Messina, al di là che uno pensa al resto, la rivalità, le cose, ma è chiaro che all'epoca seguendo il Messina, facendo l'inviato, andando in trasferta, poi alla fine crei un rapporto di amicizia con la squadra, con il presidente, e quindi ci furono, nella sua carriera c'è stata la parentesi Messina, ripeto, però le squadre più importanti sono la Regina e il Milan.
0: Allora, qualche partita insieme l'abbiamo anche vista.
1: Natalino, non voglio fare retorica, il tuo grande papà Tonio, sì, Ricordari ci ha lasciato 10 anni fa, già di recente è stata intitolata la sala stampa dello stadio Oreste Granillo. Io credo che per come l'ho vissuto io, no? C'è la Regina, è andata in Serie A nel 99, io avevo 18 anni. E credo che c'è il principale merito che gli attribuisco è quello di aver saputo presentare la città di Reggio Calabria, perché in un momento storico in cui la Regina era fresca di arrivo in Serie A, in cui internet non aveva neanche un decimo della diffusione che ha oggi, Tonio Ricordari ha capito l'importanza di mettere il vestito buono alla città di Reggio Calabria per quanto concerne i mezzi dell'informazione, e quindi in quel caso la carta stampata con Gazzetta del Sud.
2: Perfetto. E tra l'altro è stato sempre un difensore, e lo sono pure io, perché al di là di tutto per me è stato, io lo chiamo il grandissimo, di Lillo Foti, perché quando Lillo Foti veniva criticato, tu lo sai, ti ricordi, curva, Lillo Foti vattene, mio padre lo difese sempre e disse prima o poi questa persona ci porterà in alto, infatti poi ci ha portato in Serie A, ci ha fatto vivere 9 stagioni importanti, anche 10 in B, quindi non è che questo, poi alla fine l'epilogo è stato un po' così, ma non è stata proprio colpa del presidente, perché purtroppo quella famosa estate il presidente è stato ricoverato in ospedale nei giorni che doveva iscrivere la squadra, e lo sappiamo tutti, e lui non ha potuto materialmente proprio iscrivere la squadra, ma se no l'avrebbe con fatica, ma l'avrebbe scritta. Quindi voglio dire, per me è stato un grandissimo come presidente. Poi metto anche Oreste Granillo in seconda battuta, anche Pino Benedetto comunque è stato un presidente importante, perché poi alla era e Benedetto Foti è partito tutto da lì, da Sant'Agata, dalla creazione del centro sportivo, perché hanno dato subito un'impronta, e infatti poi abbiamo visto i risultati che ha prodotto il settore giovanile. Per quanto riguarda la sala stampa, volevo comunque, tu l'hai citata, è stato devo dire una proposta dell'ex sindaco Falcomatà, è stata una sua proposta, io subito, ovviamente quando me l'ha comunicato, ho detto subito di sì, contento, voglio dire, però bisogna dire che è stato lui a volere, poi lui si è sposato l'iniziativa, è chiaro, però è partito tutto dall'ex sindaco Falcomatà. Vi aspetto venerdì sera, io ho invitato sia Andrea che Paolo, vi aspetto, ci sarà. Delegazione della Regina e quindi altri ex dirigenti, verrà Lillo Foti, verrà Pino Bertetto, verrà probabilmente Franco Jacopino, Gabriele Martino, e mi pare che sia pure Ciccio Cozza, forse Ciccio Marino, ecco un po' di vecchie glorie della Regina, degli anni che ci hanno fatto sognare. Speriamo che sia di buon auspicio, perché significa che comunque ora con lo titolo la squadra può tornare a vivere momenti importanti. L'anno scorso, 2 anni fa, con sofferenza, molte partite, speravamo sempre di vincere, mi ricordo quando sullo 0-0 al 90esimo si vinceva. Tra l'altro è chiaro che la Regina negli ultimi 3 anni che ha fatto la Serie D non è mai stata prima, nemmeno la giornata, e questo dice tutto sulle capacità, secondo me, potenzialmente economiche della vecchia società, che comunque si sono impegnati, e non è che voglio attaccare, impegnati hanno anche dei giocatori, siamo arrivati, abbiamo sfiorato la promozione negli ultimi due anni, perché poi si arriva a un punto dal Siracusa e a tre punti dal Savoia, per dire sì, la colpa può essere anche di Ballarino, però non lo so quanto sia proprio colpa di Ballarino, perché se quello sbaglia il rigore con la Scafatese, ricordo due anni fa, una partita vinta, Barranco si divora il 2-1, con quella vittoria saremmo andati in Lega Pro. Quindi voglio dire, alla fine però ora siamo sicuri, abbiamo una proprietà, voglio dire, forte, una proprietà credibile, e l'abbiamo visto, come ha detto Paolo, quello che lui ha fatto alla Lazio, preso una Lazio piena di debiti, che l'ha portata stabilmente in Champions League, ha vinto 6 trofei, ha scoperto allenatori come Simone Inzaghi, che ha fatto una carriera straordinaria all'Inter, e anche Stefano Pioli, che ha vinto, cioè questi sono scanciati dallo Tito, questi due.
1: Dovevi scivolare sul milanista che c'è in te, insomma, cioè, hai nominato
0: Pioli, no. Pioli per forza.
1: Natale, ti ringraziamo.
0: Siamo in chiusura, Nat. Grazie.
2: Ti aspetto per sera.
1: Sarà una bellissima serata.
0: Ci vedremo, assolutamente.
1: Venerdì 4 al Polimeni.
2: Paolo, se mi dedichi perché tu scrivi molto bene, sei una penna, se mi dedichi un pezzo, magari il post evento, non lo so, vedi tu.
1: A disposizione.
2: Sei una bella penna.
1: A disposizione.
2: Quindi molto bene. Quindi se voglio dire, se come hai fatto quando è stata inaugurata la sala stampa. Il tuo articolo è stato molto apprezzato, va bene?
1: Grazie davvero.
2: Grazie che mi avete chiamato, e ci vediamo venerdì sera, va bene?
0: Ciao Natalino, grazie a te. Ciao, buon pomeriggio.
2: Ciao.
0: Allora, con il saluto a Natalino Licordali siamo in chiusura anche noi, quindi grazie Paolo anche per oggi, per essere stato qui con me, con i nostri ascoltatori. Ci rivediamo ovviamente domani.
1: Grazie Andrea Benedetto, domani. Ciao,
0: buon proseguimento sui canali di Turing. A domani.

0: sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Ciao, sono Sebastiano Marra e con Sema Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni Semar è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno è ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani e perché Semar è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria, in via Ravagnese 263 e su semarelettricità.it.
2: Touring 104 Notizie.
3: Il collegamento Ryanair tra Reggio Calabria e Berlino potrebbe essere cancellato da novembre 2026, ma non per un calo dei passeggeri. Alla base della decisione ci sarebbe la chiusura della base operativa Ryanair nella capitale tedesca e il trasferimento degli aeromobili verso altri scali europei. Il volo avrebbe registrato una buona risposta. Per il Tito Minniti resta quindi aperta la questione del futuro delle rotte internazionali nella stagione invernale. Dopo la tragedia familiare avvenuta a Roma, il garante dei diritti delle persone con disabilità della Calabria, Ernesto Sicari, richiama l'attenzione sulla condizione delle famiglie che assistono persone con disabilità grave. Sicari parla di una sconfitta per la società e chiede maggiori servizi, sostegno psicologico e una rete istituzionale più vicina ai cittadini. Nessuno deve sentirsi solo davanti a un dolore così grande, ha concluso. Musica e spettacolo accompagneranno le festività mariane 2026. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha annunciato il programma delle Notti Regine in calendario dal 12 al 15 settembre. Tra gli ospiti, Benji e Fede, Mimmo Cavallaro, Sal Da Vinci, Giusy Ferreri e Alessandro Mannarino. Chiusura il 15 settembre con lo spettacolo pirotecnico di mezzanotte all'Arena dello Stretto.
2: Lo sport.
4: Partiamo dal mercato con la Regina che comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Magrassi, oltre 100 gol in carriera per il gigante nativo di Dolo, il quale ha mosso i suoi primi passi come calciatore nel settore giovanile del Brescia, esordendo in Serie B con i Lombardi nella stagione 2011-2012. A livello professionistico l'attaccante classe 2003, che negli ultimi due campionati ha militato nel Milan Futuro, vanta 3 campionati in Serie Cadetta, 8 in C ed un'esperienza in Portogallo. Sempre la Regina ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni del calciatore Matteo Rossetti, il centrocampista nativo di Saluzzo, cresciuto calcisticamente nel Torino nelle ultime due stagioni, ha indossato la maglia del Ravenna, collezionando 55 presenze da titolare e centrando la vittoria della Coppa Italia dei playoff di Serie D. Per il classe 98 si tratta della seconda esperienza tra i dilettanti, a fronte di 7 stagioni in C e una in B. Per quello che riguarda invece Baldan, per motivi burocratici, pur avendo firmato con la società Amaranto per il tesseramento, bisognerà aspettare il 15 di settembre. Passiamo a Palmieri, il calciatore che si è sottoposto a intervento chirurgico per la riduzione della frattura della clavicola sinistra. L'intervento, eseguito al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria dal dottor Francesco Scordino alla presenza del dottor Favasuli, è perfettamente riuscito. Il giocatore verrà sottoposto tra 15 giorni a nuovi controlli radiografici, al termine dei quali saranno stabiliti i tempi di recupero. E poi la campagna abbonamenti a casa insieme. Sono 3.264 gli abbonamenti sottoscritti da tifosi Amaranto in vista del campionato di Serie D per la stagione 26-27. Le tessere per assistere alle 17 gare casalinghe della Regina sono disponibili per il ritiro a partire da oggi presso lo store ufficiale del club con sede in corso Garibaldi. La fiducia, l'entusiasmo e il coinvolgimento registrati fin dall'inizio di questo nuovo corso hanno spinto il club a prendere la decisione di aprire una terza fase che inizia proprio nella giornata di oggi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Abbiamo la terra non in eredità dai genitori, ma in affitto dai figli. Proverbio indiano.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
10: State ascoltando Smash It Up Chart. Wow. Solo su Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Procura di Torino impugnerà davanti al Tribunale del Riesame il provvedimento con cui il GIP ha disposto soltanto l'obbligo di firma per il 42enne fermato dalla polizia dopo la denuncia di molestie su una ragazzina di 13 anni. L'episodio sarebbe avvenuto all'interno del negozio dell'uomo. Il giudice ha riconosciuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza, ma non ha convalidato il fermo ritenendo assente il pericolo di fuga. Per il GIP le esigenze cautelari possono essere garantite dall'obbligo di firma. La procura non condivide la decisione e si rivolgerà ora al riesame.
2: È stato trovato morto nella sua abitazione di Vigevano un giovane di 24 anni originario di El Salvador. 10 giorni fa era stato vittima di un'aggressione a sfondo omofobo. Il 21 agosto il ragazzo era stato insultato e poi spinto nel naviglio da 2 persone. Questa mattina il corpo è stato trovato da un altro giovane che vive nello stesso stabile. Sul posto sono intervenuti la polizia e gli specialisti della scientifica. Al momento non vengono stabiliti i collegamenti tra il precedente episodio e il decesso. Saranno gli accertamenti a chiarire le cause della morte.
1: Nuovo capitolo sul caso La Vitola. I suoi avvocati Sergio e Arturo Cola riferiscono di aver parlato con l'imprenditore che avrebbe assicurato di stare bene e di non presentare segni di percosse. I legali hanno chiesto alla Procura di Roma di poter conoscere l'eventuale contenuto di una nota della polizia penitenziaria relativa alla presunta aggressione subita nel carcere di Rebibbia. La difesa sottolinea inoltre che La Vitola è detenuto in un reparto di alta sicurezza insieme a persone accusate o condannate per reati di mafia e chiede che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda.
2: Il Tribunale Civile di Frosinone ha condannato per diffamazione Dario e Massimo Vassallo, fratelli di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Polica, ucciso nel 2010. La vicenda riguarda alcune dichiarazioni rilasciate nel 2019 durante un servizio televisivo delle Iene sul colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Il militare coinvolto nell'inchiesta sull'omicidio del sindaco era stato prosciolto lo scorso marzo, condannati anche RTI e il giornalista Giulio Golia. Il risarcimento complessivo stabilito dal Tribunale ammonta a 100.000 euro. La Procura di Salerno ha comunque impugnato il proscioglimento di Cagnazzo.
1: Andiamo all'estero. Dura reazione dell'Unione Europea dopo il tentativo di attacco con droni contro aerei cargo all'aeroporto di Lipsia Halle, attribuito dalla Germania alla Russia. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen parla di una nuova escalation sul suolo dell'Unione Europea. Secondo von der Leyen si sarebbe trattato di un'operazione condotta con materiale di livello militare che, se riuscita, avrebbe potuto provocare gravi danni e vittime. L'intimidazione non funzionerà, afferma la Presidente della Commissione annunciando un aumento della pressione su Mosca.
2: Sulla stessa linea il segretario generale della NATO Mark Rutte: la Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza ma non ci spaventa, afferma Rutte, ribadisce che l'unità dell'alleanza resta incrollabile, che il sostegno all'Ucraina non verrà meno. Le forze armate dei paesi NATO, aggiunge, stanno lavorando per garantire la piena prontezza operativa e la sicurezza del territorio alleato.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio potrebbe concludersi dopo 28 anni il rapporto tra l'Inter e Piero Ausilio. Il direttore sportivo nerazzurro ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027. Secondo le indiscrezioni, non sarebbe stato trovato un accordo per il rinnovo. Il club avrebbe proposto un prolungamento di un solo anno alle stesse condizioni economiche, proposta che non avrebbe convinto il dirigente. Ausilio è all'Inter dalla fine degli anni 90 ed è direttore sportivo dal 2014. Durante la sua gestione, i nerazzurri hanno conquistato 3 scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Yeah. Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Smash It Memories, un super classico ora.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
2: Smash Hits Up Chart.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Touring 104. State ascoltando Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. Su Touring 104.

0: During 104 notizie.
1: Il collegamento Ryanair tra Reggio Calabria e Berlino potrebbe essere cancellato da novembre 2026, ma non per un calo dei passeggeri. Alla base della decisione ci sarebbe la chiusura della base operativa Ryanair nella capitale tedesca e il trasferimento degli aeromobili verso altri scali europei. Il volo avrebbe registrato una buona risposta. Per il Tito Minniti resta quindi aperta la questione del futuro delle rotte internazionali nella stagione invernale. Dopo la tragedia familiare avvenuta a Roma, il garante dei diritti delle persone con disabilità della Calabria, Ernesto Sicari, richiama l'attenzione sulla condizione delle famiglie che assistono persone con disabilità grave. Sicari parla di una sconfitta per la società e chiede maggiori servizi, sostegno psicologico e una rete istituzionale più vicina ai cittadini. Nessuno deve sentirsi solo davanti a un dolore così grande, ha concluso. Musica e spettacolo accompagneranno le festività mariane 2026. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha annunciato il programma delle Notti Regine, in calendario dal 12 al 15 settembre. Tra gli ospiti, Benji e Fede, Mimmo Cavallaro, Sal Da Vinci, Giusy Ferreri e Alessandro Mannarino. Chiusura il 15 settembre con lo spettacolo pirotecnico di mezzanotte all'Arena dello Stretto.
2: Lo sport.
3: Partiamo dal mercato con la Regina che comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Magrassi, oltre 100 gol in carriera per il gigante nativo di Dolo, il quale ha mosso i suoi primi passi come calciatore nel settore giovanile del Brescia, esordendo in Serie B con i Lombardi nella stagione 2011-2012. A livello professionistico l'attaccante classe 2003, che negli ultimi due campionati ha militato nel Milan Futuro, vanta 3 campionati in Serie Cadetta, 8 in C ed un esperienza in Portogallo. Sempre la Regina ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni del calciatore Matteo Rossetti, il centrocampista nativo di Saluzzo, cresciuto calcisticamente nel Torino nelle ultime due stagioni, ha indossato la maglia del Ravenna, collezionando 55 presenze da titolare e centrando la vittoria della Coppa Italia e dei playoff di Serie D. Per il classe 98 si tratta della seconda esperienza tra i dilettanti, a fronte di 7 stagioni in C e una in B. Per quello che riguarda invece Baldan, per motivi burocratici, pur avendo firmato con la società Amaranto per il tesseramento, bisognerà aspettare il 15 di settembre. Passiamo a Palmieri, il calciatore che si è sottoposto a intervento chirurgico per la riduzione della frattura della clavicola sinistra. L'intervento, eseguito al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria dal dottor Francesco Scordino alla presenza del dottor Favasuli, è perfettamente riuscito. Il giocatore verrà sottoposto tra 15 giorni a nuovi controlli radiografici, al termine dei quali saranno stabiliti i tempi di recupero. E poi la campagna abbonamenti a casa insieme. Sono 3.264 gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi Amaranto in vista del campionato di Serie D per la stagione 26-27. Le tessere per assistere alle 17 gare casalinghe della Regina sono disponibili per il ritiro a partire da oggi presso lo store ufficiale del club con sede in corso Garibaldi. La fiducia, l'entusiasmo e il coinvolgimento registrati fin dall'inizio di questo nuovo corso hanno spinto il club a prendere la decisione di aprire una terza fase che inizia proprio nella giornata di oggi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il genio è l'arte di prendersi infinita cura delle cose. Albert Hubert.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: Smash It's Up Chart, in ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. 104.

0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Procura di Torino impugnerà davanti al Tribunale del Riesame il provvedimento con cui il GIP ha disposto soltanto l'obbligo di firma per il 42enne fermato dalla polizia dopo la denuncia di molestie su una ragazzina di 13 anni. L'episodio sarebbe avvenuto all'interno del negozio dell'uomo. Il giudice ha riconosciuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza, ma non ha convalidato il fermo ritenendo assente il pericolo di fuga. Per il GIP le esigenze cautelari possono essere garantite dall'obbligo di firma. La procura non condivide la decisione e si rivolgerà ora al riesame.
2: È stato trovato morto nella sua abitazione di Vigevano un giovane di 24 anni originario di El Salvador. 10 giorni fa era stato vittima di un'aggressione a sfondo omofobo. Il 21 agosto il ragazzo era stato insultato e poi spinto nel naviglio da due persone. Questa mattina il corpo è stato trovato da un altro giovane che vive nello stesso stabile. Sul posto sono intervenuti la polizia e gli specialisti della scientifica. Al momento non vengono stabiliti i collegamenti tra il precedente episodio e il decesso. Saranno gli accertamenti a chiarire le cause della morte.
1: Nuovo capitolo sul caso La Vitola. I suoi avvocati, Sergio e Arturo Cola, riferiscono di aver parlato con l'imprenditore che avrebbe assicurato di stare bene e di non presentare segni di percosse. I legali hanno chiesto alla Procura di Roma di poter conoscere l'eventuale contenuto di una nota della polizia penitenziaria relativa alla presunta aggressione subita nel carcere di Rebibbia. La difesa sottolinea inoltre che La Vitola è detenuto in un reparto di alta sicurezza insieme a persone accusate o condannate per reati di mafia e chiede che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda.
2: Il Tribunale Civile di Frosinone ha condannato per diffamazione Dario e Massimo Vassallo, fratelli di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Polica, ucciso nel 2010. La vicenda riguarda alcune dichiarazioni rilasciate nel 2019 durante un servizio televisivo delle Iene sul colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo. Il militare coinvolto nell'inchiesta sull'omicidio del sindaco era stato prosciolto lo scorso marzo. Condannati anche RTI e il giornalista Giulio Golia. Il risarcimento complessivo stabilito dal tribunale ammonta a 100.000 euro. La procura di Salerno ha comunque impugnato il proscioglimento di Cagnazzo.
1: Andiamo all'estero. Dura reazione dell'Unione Europea dopo il tentativo di attacco con droni contro aerei cargo all'aeroporto di Lipsia Halle, attribuito dalla Germania alla Russia. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen parla di una nuova escalation sul suolo dell'Unione Europea. Secondo von der Leyen si sarebbe trattato di un'operazione condotta con materiale di livello militare che, se riuscita, avrebbe potuto provocare gravi danni e vittime. L'intimidazione non funzionerà, afferma la presidente della Commissione, annunciando un aumento della pressione su Mosca.
2: Sulla stessa linea il segretario generale della NATO Mark Rutte: la Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza ma non ci spaventa, afferma Rutte, ribadisce che l'unità dell'alleanza resta incrollabile, che il sostegno all'Ucraina non verrà meno. Le forze armate dei paesi NATO, aggiunge, stanno lavorando per garantire la piena prontezza operativa e la sicurezza del territorio alleato.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio potrebbe concludersi dopo 28 anni il rapporto tra l'Inter e Piero Ausilio. Il direttore sportivo nerazzurro ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027. Secondo le indiscrezioni non sarebbe stato trovato un accordo per il rinnovo. Il club avrebbe proposto un prolungamento di un solo anno alle stesse condizioni economiche, proposta che non avrebbe convinto il dirigente. Ausilio è all'Inter dalla fine degli anni 90 ed è direttore sportivo dal 2014. Durante la sua gestione i nerazzurri hanno conquistato 3 scudetti, 3 Coppa Italia e 3 Supercoppe italiane. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredilicious.com.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Ad essere giovani si impara da vecchi. Proverbio popolare.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
3: Questa è Radio Touring 104.
4: Benvenuti!

Ciao, ciao, ma c'è Nick in regia oggi? Perché ieri non c'era. Ah, l'ho visto, l'ho visto. Con i suoi Ringo Boys. Allora siamo pronti, ho visto anche Donatella che tra un po' sarà protagonista con noi. Mi raccomando, fino alle 19.

il video, chi sta guardando il canale 87 del Digitale Terrestre, perché ero impegnato a discutere con il super regista di oggi. Sei sicuro? Arriveremo fino alle 19 come ogni giorno, stai tranquillo, la cuffia è incredibile. E voi ci siete sia in radio che in FM, due ore intense di Casa Lopresti, pian pianino stanno arrivando tutti i programmi della radio, stanno ritornando dopo la pausa estiva. Ma chi ha detto che è finita l'estate? Mercoledì 2 settembre, tante canzoni nuove, però poi ne scopriremo altre.

Grazie alla super regia, la super regia è incredibile, si accorge di tutto. Siamo tornati in TV sul canale 87 del digitale terrestre. Era Sonny Fudera e Becky Hill, Say Something, Say Something. Questa è Casa Lopressi, ragazzi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Come on, nella nostra classifica è arrivata la numero uno questa canzone di Angeli Amango. Però adesso io torno dietro con calma. Aspetta, facciamo la camera là, inquadriamo da lì. Da lì, ecco. Attenzione, vediamo se ti hanno riconosciuto. Uno, due, tre. Camera centrale, eccoci qua. Donatella!
2: Ciao, ciao Phil!
1: Che bella sorpresa mi hai fatto.
2: Hai visto?
1: Non ero in territorio...
2: Chi non muore si rivede, no, la serie.
1: Ma lo so che sei in giro, ma... Cioè, lo so, me lo dicono, tante cose bellissime.
2: Sempre in giro.
1: Non a mare col materassino.
2: Assolutamente no, si vede che sono bianca.
1: Cioè, magari uno al mare, sai, molte persone stanno sotto l'ombrellone, cioè, poi si vanno in bagno.
2: Ah, che bello,
1: cioè,
2: non è che... pure.
1: Però bello, spero che mi sono...
2: Sì, diciamo che al mare non sono andata tantissimo, però quelle volte che ci sono stata me lo sono goduta.
1: Vai, fantastico. Spray, crema, che facevi?
2: Ma all'inizio, forse la prima volta un po' di crema sì, poi cioè, ho lasciato poi andare tanto. Erano così rare le
1: devo
2: volte.
1: Devo rostirmi per forza.
2: Almeno prendo un po' di colore.
1: Sì, ti faccio ballare, perché poi parleremo un po' di quest'estate che non è finita, giusto?
2: Assolutamente no.
1: C'è

0: Cioè che c'era un problema di palinsesto, perché noi sappiamo i programmi che vanno in diretta alla radio, no? Noi siamo in diretta.
1: Assolutamente 87. Sì, ma ci mancherebbe.
0: 87 adesso?
1: 87.
0: Non è che è girato Rai 1.
1: No. Canale 87.
0: No, perché
1: ragazzi,
0: succedono cose strane qui in radio. Cioè, molte volte io arrivo in radio e non sento la radio. E quindi sono costretto ad andare fuori in macchina per vedere se la radio in FM c'è. Perché se no, succedono queste cose, devi chiamare il tecnico che va a Messina, va a uno dei punti radio.
1: Diciamo che non sempre dipende proprio da noi che siamo all'interno.
0: Però qualche volta sbaglio anch'io. Cioè, qualche volta mi
1: sei umano, Phil. No. Per quanto tu voglia sentirti un supereroe, sappi che sei umano anche tu, eh.
0: No. Sbaglio, sai perché? Perché magari mi confondo e dico no, sono convinto che una cosa sta andando per il verso giusto, invece poi chiama i tecnici e dico, vedi che forse hai sbagliato.
1: Hai sbagliato qualcosina.
0: Stai sentendo?
1: Ma ti perdoniamo. Grazie.

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: La giustizia divina, non ho visto il film di Omero, no?
1: Io neanche.
0: Di Omero, cioè. No, com'è il film? No, com'è?
1: Non è di Omero,
0: no, di
1: però.
0: Sera. Si parla di questo film bellissimo di Nolan, del regista, meraviglioso, mi hanno detto.
1: Non lo so, io.
0: Ah, non
1: l'ho
0: l'hai visto?
1: Visto? No, no.
0: Ah,
1: no.
0: L'Odissea, vai via, comunque.
1: È Marco Mauro quello aggiornato.
0: Marco Mauro,
1: film.
0: Mi manca, magari spero di incontrarlo. Adesso la prossima settimana parte Scirubetta,
1: quindi lui sarà lì in pole position.
0: Che bello, senti, ti ho detto il tuo cagnolino, tutto bene?
1: Tutto a posto, cresce. Abbiamo modo di dire, ma cresce.
0: No, sai perché c'è stata la campagna che abbiamo lanciato in nazionale, ma anche noi abbiamo fatto la nostra parte di non abbandonare i cani d'estate.
1: Durante l'estate.
0: Che è una cosa che è assurda.
1: Un vizio bruttissimo, anche perché comunque io non so neanche come si possa pensare di abbandonare un cane che diventa a tutti gli effetti un membro della famiglia,
0: certo,
1: quindi
0: certo.
1: Sarebbe come abbandonare un figlio in mezzo all'autostrada.
0: Però
1: non lo
0: è
1: so.
0: Un reato penale adesso.
1: Per fortuna
0: è un reato penale.
1: Però bisogna riuscire a risalire ai proprietari del cane, a capire le dinamiche, quindi è un po' ingarbugliata la situazione.
0: Per me è estate ancora, donna, giusto?
1: Ma in realtà per tutti, viste anche le temperature, direi che ancora l'estate non ci ha abbandonato.
0: Senti, ecco, ti volevo fare una domanda, me l'hanno suggerita in regia, ma secondo te c'è una canzone che hai canticchiato di più durante sotto la doccia, a mare? Cioè, c'è una canzone estiva sì, che ce l'hai nel cuore?
1: Sicuramente quella della Brancale,
0: Alto
1: Paese.
0: Ok.
1: Quella lì è che è stata magari un po' più gettonata quest'anno. Poi Saldavinci ha spopolato dovunque.
0: Ma la canzone di
1: Per sempre sì, quella di Sanremo.
0: C'è anche alle feste che tu ne fai
1: quella
0: tantissime.
1: Quella ormai è immancabile ovunque.
0: Va bene, allora me l'hanno detto. Ti accontentano.
1: Ti accontenti?

0: Sei ritornata alla grande, cioè tu non sei mai andata via, però è
1: bello. In realtà no.
0: No, cioè, passavi, ci salutavi, suonavi.
1: Sempre da queste parti qui. In qualche esterna ho fatto le mie comparse.
0: Che bello.
1: Però, certo.
0: Sì, oh, ragazzi, adesso facciamo un corso super accelerato perché la prossima volta che ci sarà il Walking Radio, High Technology.
1: Mi abbandonate da sola.
0: Sì, sarai tu.
1: Al mio destino.
0: Ti posso dire che l'aria condizionata funziona.
1: Meno male.
0: Però davanti al televisore, non in regia.
1: Quindi dovevo spostare i microfoni.
0: Sì, ti devi fare un tavolino avanti.
1: Mi prendo il wireless.
0: Adesso non voglio usare delle situazioni... Delle vetrine di Amsterdam, no? Perché sai che c'è.
1: Mamma mia, veramente.
0: Però
1: siamo
0: lì,
1: in fascia protetta.
0: No, quella zona lì è bella rinfrescata. Il Walking Radio, che lo vedrete protagonista perché saremo a Scirubetta.
1: Sì.
0: Dovremmo avere l'ufficialità di questo evento bellissimo.
1: Manca poco.
0: Sì, sabato prossimo deve iniziare questa operazione del gelato.
1: Dice che poi dopo Festa Madonna è totalmente finita l'estate.
0: No, però la gente ha voglia di divertirsi. Tu me l'hai spiegato anche. Che hai fatto una festa bellissima il 15 di agosto.
1: Sì.
0: Anch'io, e non pensavamo il 15 di agosto, pensavo alla gente a mare, grigliate, eccetera.
1: E invece.
0: Ha voglia di ballare.
1: La sera.
0: La notte ha voglia di ballare.
1: Si scatenano.
0: Quindi abbiamo capito che uno dei successi estivi per te è stata Serena Brancale con The Colors.
1: Sì.
0: Che invece internazionali ce n'hai qualcheduna?
1: Internazionali, beh, sicuramente Bam Bam.
0: Ah vabbè, che era da tanto,
1: quest'estate suonava dovunque, la sentivi dovunque. Poi oddio, non saprei, sai.
0: Perché io ho fatto
1: dammi
0: sempre
1: qualche input.
0: No, sai, ho fatto sempre riferimento ai successi latini, un po' Despacito di qualche anno fa, che proprio lo sentivi 47 volte al giorno.
1: È vero.
0: È mancato quest'anno il disco latino internazionale.
1: Effettivamente sì. Hai ragione.
0: Però sono contento perché gli italiani ci danno, ci deliziano.
1: Spopolato.
0: Sì.

0: Che bello sto singolino Flamenco Paranoia. Siamo in diretta a 17.50. La persona che vedete dall'altra parte del tavolo, incredibile, fa la maga. No.
1: Sì, faccio magia.
0: Hai fatto mai la magia?
1: Faccio sparire gli uomini, quindi statemi lontani.
0: No, io dove? Io sulla luna devo andare. No, sulla luna no. No, adesso ci sono le
1: sarebbe giostre. Bello andare sulla luna.
0: No, c'è silenzio assoluto, no.
1: Beh, ti immagini, un po' di relax.
0: No, dai.
1: Ci portiamo la radiolina. Chissà se si sente dalla luna.
0: Le onde, non so, non esiste. Cioè, sì, magari le onde radio arrivano. Come nei film.
1: Dovremmo chiederlo agli astronauti.
0: Giusto. Abbiamo un problema. Senti, allora, l'estate non è finita assolutamente. Anche noi siamo un po' fortunati a Reggio. Magari salutiamo gli amici della Calabria che guardano 87 digitale terrestre, anche Messina. Perché col fatto che c'è la festa della Madonna, la Consolazione, un po' l'estate continua.
1: Sì, ma anche le temperature comunque ci aiutano, rispetto al nord, dove già un po' di freschetto si inizia a percepire. Qui da noi il caldo
0: e
1: non
0: poi,
1: ci dà tregua.
0: Guarda, quando arrivo in radio, non so se ti è capitato, io arrivo dal centro, per radio, lo ricordiamo, la sede della radio è
1: inizio
0: della via Marina di Gallico, ci sono già i camion delle giostre.
1: Sì, li ho visti.
0: E io dico,
1: sono pronti.
0: Tra le cose, le giostre dei bambini sono l'area pentimele. Penso sia confermato al botteghelle, quelle dei grandi.
1: Sì.
0: Io volevo salutare i miei amici giostrai, perché quando mettono le canzoni, soprattutto nel Ranger, no? O nel Tagada, sono canzoni da discoteca che io non ho mai sentito. E io non so chi le dà.
1: Tu sei lì con internet a cercare di rubare i vari brani. Già,
0: questo no, però dico, ma che canzoni sono? Incredibili, sono del futuro. Però lo farò. Questa volta devo capire da dove li prendo.
1: Ti vedremo

0: Questa canzone, quando l'abbiamo sentita la prima volta, che è arrivata in radio, vabbè, noi facciamo una specie di riunione tipo Re Artù, tavola rotonda, sì. Decidiamo quali mettere in programmazione. Sai, capita, no? Non ti fa impazzire. Poi alla fine ascolti un bel po' di volte.
1: Ascolti, cioè, è piacevole da ascoltare. Gradevole. Poi ha quel video che richiama un po' Peter Pan, sai, il volo con Wendy.
0: Non l'ho mai visto il video. Cioè, noi la passiamo, magari faccio altro durante.
1: Vabbè, io da qua lo riesco a vedere perché ho il monitor. Sì. Quindi c'è quella parte un po' di questo personaggio con la fidanzata, con l'innamorata che vola sulla città e richiama un po' Peter Pan quando va a prendere Wendy, no?
0: Wendy, io... Cioè,
1: le favole,
0: no,
1: niente.
0: Peter Pan so chi è, il capitano uncino, però...
1: Ma anche perché noi ti diciamo che tu sei il nostro Peter Pan, quindi esatto. Per questo che lo sai.
0: Allora, domani, cioè, no, stasera non riesco, vado a rivedere il cartone animato di Peter Pan, va bene.
1: E anche questo video mi dici se te lo ricorda.
0: Bene, poi la prossima settimana mercoledì mi interroghi su Peter Pan, perché mi sa che tu
1: faccio la prof. Mi porto la bacchetta.
0: Yeah, la lavagna ce l'abbiamo qua. Va bene, tra un po' le nostre news. Donatella è con noi. Resti fino alle 19, cioè. Certo.

0: Touring 104 Notizie.
1: Il collegamento Ryanair tra Reggio Calabria e Berlino potrebbe essere cancellato da novembre 2026, ma non per un calo dei passeggeri. Alla base della decisione ci sarebbe la chiusura della base operativa Ryanair nella capitale tedesca e il trasferimento degli aeromobili verso altri scali europei. Il volo avrebbe registrato una buona risposta. Per il Tito Minniti resta quindi aperta la questione del futuro delle rotte internazionali nella stagione invernale. Dopo la tragedia familiare avvenuta a Roma, il garante dei diritti delle persone con disabilità della Calabria, Ernesto Sicari, richiama l'attenzione sulla condizione delle famiglie che assistono persone con disabilità grave. Sicari parla di una sconfitta per la società e chiede maggiori servizi, sostegno psicologico e una rete istituzionale più vicina ai cittadini. Nessuno deve sentirsi solo davanti a un dolore così grande, ha concluso. Musica e spettacolo accompagneranno le festività mariane 2026. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha annunciato il programma delle Notti Regine, in calendario dal 12 al 15 settembre. Tra gli ospiti, Benji e Fede, Mimmo Cavallaro, Sal Da Vinci, Giusy Ferreri e Alessandro Mannarino. Chiusura il 15 settembre con lo spettacolo pirotecnico di mezzanotte all'Arena dello Stretto.
2: Lo sport.
3: Partiamo dal mercato con la Regina che comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Magrassi, oltre 100 gol in carriera per il gigante nativo di Dolo, il quale ha mosso i suoi primi passi come calciatore nel settore giovanile del Brescia, esordendo in Serie B con i Lombardi nella stagione 2011-2012. A livello professionistico l'attaccante classe 2003, che negli ultimi due campionati ha militato nel Milan Futuro, vanta 3 campionati in Serie Cadetta, 8 in C ed un'esperienza in Portogallo. Sempre la Regina ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni del calciatore Matteo Rossetti, il centrocampista nativo di Saluzzo, cresciuto calcisticamente nel Torino nelle ultime due stagioni, ha indossato la maglia del Ravenna, collezionando 55 presenze da titolare e centrando la vittoria della Coppa Italia dei playoff di Serie D. Per il classe 98 si tratta della seconda esperienza tra i dilettanti, a fronte di 7 stagioni in C e una in B. Per quello che riguarda invece Baldan, per motivi burocratici, pur avendo firmato con la società Amaranto per il tesseramento, bisognerà aspettare il 15 di settembre. Passiamo a Palmieri, il calciatore che si è sottoposto a intervento chirurgico per la riduzione della frattura della clavicola sinistra. L'intervento, eseguito al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria dal dottor Francesco Scordino alla presenza del dottor Favasuli, è perfettamente riuscito. Il giocatore verrà sottoposto tra 15 giorni a nuovi controlli radiografici, al termine dei quali saranno stabiliti i tempi di recupero. E poi la campagna abbonamenti a casa insieme. Sono 3.264 gli abbonamenti sottoscritti da tifosi Amaranto in vista del campionato di Serie D per la stagione 26-27. Le tessere per assistere alle 17 gare casalinghe della Regina sono disponibili per il ritiro a partire da oggi presso lo store ufficiale del club con sede in corso Garibaldi. La fiducia, l'entusiasmo e il coinvolgimento registrati fin dall'inizio di questo nuovo corso hanno spinto il club a prendere la decisione di aprire una terza fase che inizia proprio nella giornata di oggi.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredelicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredelicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredelicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: A volte le avversità possono essere delle formidabili occasioni. Thomas Mann.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Non è cambiato per niente, c'è gente che
1: no,
0: arriva.
1: Ogni volta che ci sei tu poi c'è sempre questo via vai, eh?
0: Poi amici che vengono a trovarti, tipo Filippo Adu, con i soldi per il caffè, cioè loro vengono in automatico perché lo sanno
1: e pagano
0: soldi spicci perché a quest'ora della giornata abbiamo finito tutta la moneta. Anzi, aspetta, controllo dal vivo.
1: No, qualcosina ti è rimasto secondo
0: vediamo.
1: Me
0: allora, quanto secondo te?
1: Ma un 2 euro.
0: No, 2 euro no.
1: Sei
0: no,
1: ricco con 2 euro.
0: La mattina. Cioè, tu secondo te quanti soldi ci sono? 30 centesimi.
1: No, allora,
0: li conto, ragazzi, con la camera qua. 50, 60, 70. No, sono ricco. Cioè, da no, più di 2 euro.
1: Hai visto? No, no, ho vinto.
0: No, 1,50 euro.
1: Cosa ho vinto?
0: No, 1,50 euro.
1: 1,50 euro, niente. No, vabbè, però mi sono avvicinata di più rispetto a lui, quindi ho vinto comunque.
0: Storia della... Cioè, abbiamo finito. Cioè, il caffè vi fa effetto a quest'ora, non so.
1: Ma io non ne prendo, sai. C'è sono gente... già abbastanza nevrotica di mio.
0: No, c'è gente che la prende per, cioè, prima di andare a dormire prende il caffè e riesce a dormire. Non fa nulla.
1: Io anche senza caffè non riesco a dormire ormai. Prima delle 6 di mattina non prendo sonno. Giuro, tutti i giorni. Infatti poi mi sveglio a mezzogiorno.
0: Beh, va bene, cioè, fino alle 6 del mattino. Ma vedi film, non lo so, pure...
1: No, il telefono lì nel letto. Aspetto che Morfeo si ricordi anche della mia esistenza però.
0: Lo so, che possiamo giocare a Monopoli da sola? No, che può fare, ragazzi?
1: Ho contato tutte le pecore del mondo. Però niente.

0: particolare, bella comunque, Olivia Dean con Baby Steps. Abbiamo il rientro fantastico di Donatella, grazie Dona.
1: Hai visto la mia prima tappa post stagione?
0: Sto controllo, no? La cuffia.
1: Ah, la cuffia, no, perché sennò mi fai saltare. No, sappilo, se mi sentite gridare, è colpa di Filippo, eh?
0: Che abbiamo. Filippo. Si chiama Carlo, il nostro nuovo oggetto misterioso. Che in realtà è un. Cioè, non è un gattino, cioè, qualcosa di simile, però.
1: Qualcosa di simile, sì, okay. Di piccolino, dicono. Che bello. Ancora io non l'ho visto.
0: No, ma secondo me sono degli effetti che si creano dentro la radio. Perché dentro la radio si accumulano delle particelle di rumorose.
1: Certo. Certo, si sentiva punto... la mia mancanza, no? Della mia rubrica sugli animali. E quindi, giustamente, però, ce ne introduciamo qualche altro.
0: Bello dei serpenti, eh.
1: No, io preferivo il serpente. Onestamente era più controllabile.
0: A me il serpente fa paura, ragazzi.
1: Serpente, pappagallo, li abbiamo avuti tutti. Il cacatua.
0: Che cosa era il cacatua?
1: Bella. Cos'era? Un altro animale molto carino, stile pappagallo.
0: Ah, stile pappagallo. Ma tipo salamandra, queste cose qua strane, no?
1: Avevamo avuto un drago barbuto.
0: Drago, cos'è, infatti?
1: Sì, sì, sì. Insomma, tanti animaletti carini, il coniglietto, bello. Il cagnolino, no?
0: Che bello.
1: Un po' più tranquilli, cioè io li amo di più.
0: Buongiorno
1: rispetto a quello che mi proponi.
0: Stefania, adesso gli arriva tra un po'. Adesso gli è arrivato. Stefania.
1: Io non so se tu hai Stefania tra gli amici.
0: Ma io non.
1: Se tu, vabbè, tu già non sei molto social,
0: no,
1: ecco.
0: Che fa Stefania?
1: Stefania è molto avventurosa. Tu la vedi che scala scogli, montagne. Cammina dalla mattina alla
0: possiamo
1: sera.
0: Dare il tuo account Instagram al nostro pubblico?
1: Se lo volete fare escursioni.
0: Lo possiamo dare? Il tuo. Com'è, tu lo sai Stefania com'è su Instagram?
1: Stefania Mafric. Stefania punto.
0: Come la mail allora, ho capito. Punto
1: Stefania punto Mafric.
0: Ok. No, vieni, stai, dai, vieni.
1: Stai, dai, ormai dai, vieni, lo dai tu direttamente in diretta.
0: Cosa?
1: Così
0: qual è?
1: Evitiamo.
0: Dicevi?
1: Mafrique.
0: Ah,
1: Stefania punto Mafrique.
0: Colombiana tipo, no?
1: Sì, straniera.
0: Va bene, grazie Ste. Seguitela, fateci sapere perché è con noi alla parte
1: per
0: grafica.
1: Per vivere tante
0: stupenda.
1: Avventure insieme a lei.
0: Che magari conosce tanti posti bellissimi che ci sono in Calabria e nelle zone vicine.
1: Ma infatti
0: che...
1: io spesso le commento, ma dove sei?
0: Che non è con l'intelligenza artificiale, vero mamma? Ok, è proprio lei. Va
1: è
0: bene.
1: Lei, è lei.
0: E lo sai che lei si prende cura anche del nostro stupendo Frida che è all'ingresso?
1: Lo so,
0: Freud.
1: Lo so, Freud.
0: Frida ho detto.
1: Freud.

0: Schilla, la testa gira.
1: A te gira con che cosa?
0: Reggaeton, a me gira con... Ma come posso girare? Se bevo un goccio di qualcosa prima di cenare, mi gira la testa.
1: Ti gira subito la testa, sono... vedi? Una volta si diceva che gli uomini avevano questa testa che girava quando vedevano una bella ragazza entrare, invece ora è l'alcol.
0: No, pensavo, no, in questo senso
1: non lo so, no, ognuno
0: lo so,
1: ha la sua.
0: Gira la testa, no. Siamo, noi siamo...
1: A me gira per la stanchezza, ad esempio, il troppo caldo.

0: testa gira per la stanchezza. Sto cercando di dietro, c'è il mio medico qua personale.
1: A te Filippo, Filippo.
0: Ah, che dici tu?
1: A te quando gira la testa?
0: Quando gira la testa Filippo Ado, ragazzi. Ma lui non beve tanto. Allora, per l'alcol no.
1: Non per l'alcol.
0: No, no. Quando fa troppi sforzi in palestra,
1: cosa?
0: Quella personale.
1: La palestra.
0: La stanchezza.
1: Allora,
0: 2-0.
1: Stanchezza. La stanchezza vince.
0: Va bene, ok. Se vi gira la testa, ascoltate la radio. Vi passa la testa? Oh no, c'è confusione.
1: È perché ci siamo noi.
0: Allora cambiano. La spengono.

0: Questa è Touring 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredelicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredelicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredelicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: 7 oggi e sarà con noi protagonista ogni mercoledì la nostra Donatella, baby.
1: Ciao belli miei.
0: C'è un termine che utilizzi quando fai le feste in discoteca? C'è un termine che ti appartiene? Cioè magari io dico...
1: Sai che no, forse. Non ho ancora un segno distintivo.
0: Tipo,
1: pensare.
0: Questo no. Sei da vocalista discoteca. Ma poi ce lo fai sapere così.
1: Non ci ho fatto caso. Magari è qualcosa che mi viene spontaneo, però non
0: lì
1: mi.
0: Per lì. E poi te lo porti via dietro sempre. Che carina sta cosa qua.
1: Devo farci caso.
0: Visto che abbiamo i due DJ là, Tony R, Filippo Adu.
1: Ma infatti io l'ho detto, belli miei, belli. Però non mi ha sentito.
0: No, ma lo devi dire col suo accento.
1: Belli miei.
0: Lui è di Gioia Tauro originario, anche se ora fa, insomma. Giusto. Gioia Tauro, di Gioia?
1: C'ha quella B che non è B. Belli miei.
0: Salutiamo tutti. Tutti, dove arriva il segnale della radio salutiamo tutti, grazie per aver scelto.
1: Dovremmo fare un corso di dizione con Tony R.
0: Però è carino, radiofonicamente
1: impariamo il linguaggio di Tony R.
0: Yes.

0: Sai che ha riempito San Siro, Irama? Bravo, bravo.
1: Iran è uno di quelli che ti fa girare la testa.
0: La testa gira, ah, ok. I muscoli.
1: Dai, è un bellissimo ragazzo, un bellissimo viso. Esteticamente non gli si può dire nulla.
0: Certo, mercoledì 2 settembre. Oh, ragazzi, salutiamo chi sta andando in questo momento. Sta uscendo dal lavoro. Dopo
1: sì,
0: la vacanza, la settimana. Non ti riprendiamo là, tranquillo.
1: Penso non sia facile riprendere un po' i ritmi, eh?
0: Se girano così, riprendono le gambe di Tony R. Ecco, grande ragazzi alla regia.
1: Eccole, eccole lì.
0: 18:44, tra un po' andiamo via. Donatella, come è stata questa esperienza qua oggi?
1: Bello, sì, ricominciare è bello. Dai, sì, allora, dai. Mi è mancata la radio in questi mesi.
0: Adesso ti daremo i compiti per la prossima settimana, così ci porterai

0: Uno dei dischi più belli di quest'estate, questo trio, se non sbaglio, è scandinavo. Siamo Bausa, si chiamano. Molto bello. Bravo, questa canzone è tutta da ballare. Ma sei andata a ballare tranquillamente senza essere impegnata a serate, feste? Ma
1: sai
0: anche
1: che è
0: in
1: stato
0: una spiaggia,
1: difficile.
0: Lo so. Un falò con gli amici.
1: Forse in tutta l'estate sono riuscita ad andare a due serate. Però dai, già è qualcosa.
0: Dai, grande la nostra.
1: Di cui una ieri sera.
0: Brava. E sei andata dal DJ, che ne abbiamo due qua, numeri uno, a chiedergli la canzone, non te l'hanno messa?
1: No, non me le hanno. Sanno quali sono le mie preferite, quindi bene o male me le inseriscono. Poi giro e volta mi ritrovo comunque in console, quindi alla fine,
0: perché se ti vedono ti dico dai vieni qua, dici qualcosa,
1: sì, qualcosina alla fine, o me la fanno cantare o me la fanno dire.
0: Sai che non te l'ho chiesto, ma il microfono tuo è con le pixel,
1: sai che è peggiorato, è partito che era tutto rosa
0: e poi
1: ora è diventato tutto glitterato, quindi glitterato. Tutto con i vari strass, anche
0: glitterato.
1: Si è convertito,
0: wow. Ragazzi, prossimo appuntamento ve lo comunichiamo nella nostra,
1: certo.

0: Che bella sta canzone di Emma di Fabio Fibra. Sì. Ok, ok. Donna, siamo arrivati alla fine. Non ci siamo resi conto del
1: ma
0: due ore.
1: Conto? Che ore sono? Cioè le 7 meno 5.
0: Faccio un'operazione, perché noi 10 minuti adesso con tutti i ragazzi della radio stiamo in questa stanza. E
1: ne
0: poi...
1: aumenti il fresco, lo spegni.
0: Così ci abituiamo al caldo.
1: Giustamente. Ci dobbiamo riuscire. E fatelo, beccarci 40 gradi.
0: Fatelo anche voi. Se siete in macchina con l'aria condizionata,
1: prima di arrivare a destinazione, spegnetela.
0: 3 minuti.
1: Però sai che in macchina si mantiene bene la temperatura, se tu tieni tutto chiuso.
0: Sì,
1: non
0: però...
1: si riscalda subito.
0: Ok, però quando esci hai la
1: condizionata. Quando esci muori.
0: Certo, quindi devi abituarti. Grazie di qua, ci vediamo mercoledì.
1: Ci vediamo mercoledì.
0: Dai, mi raccomando, fai un ottimo weekend. Vabbè, noi siamo sempre in radio, torneremo
1: sempre
0: domani.
1: Sempre operativi, attivi.
0: Donatella con noi, che bello. E grazie a tutti.
1: Grazie a tutti,
0: Filippo,
1: anche gli ospiti
0: Ado,
1: che sono venuti qui a
0: Tony,
1: trovarci.
0: Super Tony R. Che belli che sono.
1: Stefania e tutti gli altri.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Ciao baby.

0: quattro notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'attacco con droni all'aeroporto di Lipsiale in Germania. Gli investigatori avrebbero identificato due sospetti con legami con la Russia. Secondo i media tedeschi si tratta di un uomo di origine russa con passaporto lettone e di un cittadino bielorusso con passaporto russo. Le autorità starebbero cercando complessivamente almeno quattro persone coinvolte. Gli investigatori sarebbero riusciti a raccogliere tracce di DNA e individuare alcuni telefoni cellulari attraverso le celle della rete. L'attacco è stato attribuito alla Russia dal governo tedesco ha provocato la dura reazione dell'Unione Europea e della NATO.
2: Il 43enne svizzero arrestato per la sparatoria alla rave di Aarau, in cui è morta la 22enne italiana Maria Spinelli, avrebbe agito da solo. Lo conferma la polizia cantonale di Argovia, che al momento esclude motivazioni ideologiche o estremiste. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe raggiunto la zona in auto e poi aperto il fuoco contro i presenti, esplodendo circa 40 colpi con un fucile d'assalto. Successivamente avrebbe sparato anche contro un veicolo con una pistola. Nella sua auto sono state trovate una pistola e due fucili AK-74, armi regolarmente intestate all'uomo. Resta ancora da chiarire il movente dell'attacco.
1: Non ci sarebbe stata alcuna aggressione nei confronti di Walter Lavitola nel carcere romano di Rebibbia, e quanto emerge da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dopo le notizie pubblicate da alcuni quotidiani su una presunta aggressione subita dall'imprenditore. Lavitola è detenuto nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Anche i suoi legali avevano riferito di aver parlato con il loro assistito, che aveva assicurato di stare bene e di non presentare segni di percosse.
2: È definitiva la condanna a 20 anni di carcere per Abdel Saleh Mohamed, cittadino siriano considerato uno degli scafisti del caicco Summer Love. L'imbarcazione naufragò il 26 febbraio del 2023 a Steccato di Cutro, provocando la morte di 94 persone. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa e confermato anche la multa da 3 milioni di euro. Le accuse sono favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, naufragio colposo e morte come conseguenza di altro reato. La difesa sosteneva che il 27enne avesse avuto un ruolo marginale a bordo e non si trovasse al timone al momento dell'impatto, argomentazioni che non hanno modificato la decisione definitiva dei giudici.
1: È stato trovato morto nella sua abitazione di Vigevano il 24enne originario di El Salvador, che 10 giorni fa era stato vittima di un'aggressione omofoba. Il 21 agosto due uomini lo avevano insultato e spinto nel naviglio. Il giovane era riuscito a tornare a riva da solo ed era stato portato in ospedale in codice verde, ma si era allontanato prima della visita. I due presunti aggressori di 28 e 33 anni erano stati identificati e denunciati. Questa mattina il corpo del giovane è stato trovato nell'appartamento in cui viveva. L'ipotesi prevalente è quella di una morte per cause naturali, ma gli investigatori non escludono al momento altre possibilità.
2: 3 lavoratori sono rimasti feriti in incidente avvenuto nello stabilimento A2A di Crotone. Si tratta di un dipendente dell'azienda e di 2 operatori di una società esterna impegnati in attività di manutenzione dell'impianto. Uno dei lavoratori ha riportato ustioni ad una mano ed è stato trasferito d'urgenza al centro grandi ustionati di Bari. Gli altri 2 sono ricoverati all'ospedale di Crotone. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Gli ispettori dell'ASP hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. A2A ha assicurato piena collaborazione alle autorità.
1: Chiudiamo con lo sport. Giochi del Mediterraneo di Taranto, doppietta italiana nella vela maschile. Leonardo Tomasini conquista la medaglia d'oro davanti al connazionale Federico Allampilloni, argento. Niente finale invece nei 200 metri per Filippo Tortu. Il portabandiera azzurro ha rinunciato alla gara per problemi fisici. Tortu era tornato alle competizioni proprio a Taranto dopo l'infortunio che lo aveva costretto a saltare gli assoluti e gli europei del 2026. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Il pro-
0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Abbiamo la terra non in eredità dai genitori, ma in affitto dai figli. Proverbio indiano.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
8: Suturing 104. Super Hit. Un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
2: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Radio 4 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'attacco con droni all'aeroporto di Lipsiale in Germania. Gli investigatori avrebbero identificato due sospetti con legami con la Russia. Secondo i media tedeschi, si tratta di un uomo di origine russa con passaporto lettone e di un cittadino bielorusso con passaporto russo. Le autorità starebbero cercando complessivamente almeno 4 persone coinvolte. Gli investigatori sarebbero riusciti a raccogliere tracce di DNA e individuare alcuni telefoni cellulari attraverso le celle della rete. L'attacco è stato attribuito alla Russia dal governo tedesco e ha provocato la dura reazione dell'Unione Europea e della NATO.
2: Il 43enne svizzero arrestato per la sparatoria alla rave di Arau, in cui è morta la 22enne italiana Maria Spinelli, avrebbe agito da solo. Lo conferma la polizia cantonale di Argovia, che al momento esclude motivazioni ideologiche o estremiste. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe raggiunto la zona in auto e poi aperto il fuoco contro i presenti, esplodendo circa 40 colpi con un fucile d'assalto. Successivamente avrebbe sparato anche contro un veicolo con una pistola. Nella sua auto sono state trovate una pistola e 2 fucili AK-74, armi regolarmente intestate all'uomo. Resta ancora da chiarire il movente dell'attacco.
1: Non ci sarebbe stata alcuna aggressione nei confronti di Walter Lavitola nel carcere romano di Rebibbia, e quanto emerge da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, dopo le notizie pubblicate da alcuni quotidiani su una presunta aggressione subita dall'imprenditore. Lavitola è detenuto nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Anche i suoi legali avevano riferito di aver parlato con il loro assistito, che aveva assicurato di stare bene e di non presentare segni di percosse.
2: È definitiva la condanna a 20 anni di carcere per Abdel Salem Mohamed, cittadino siriano considerato uno degli scafisti del caicco Summer Love. L'imbarcazione naufragò il 26 febbraio del 2023 a Steccato di Cutro, provocando la morte di 94 persone. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa e confermato anche la multa da 3 milioni di euro. Le accuse sono favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, naufragio colposo e morte come conseguenza di altro reato. La difesa sosteneva che il 27enne avesse avuto un ruolo marginale a bordo e non si trovasse al timone al momento dell'impatto, argomentazioni che non hanno modificato la decisione definitiva dei giudici.
1: È stato trovato morto nella sua abitazione di Vigevano il 24enne originario di El Salvador, che 10 giorni fa era stato vittima di un'aggressione omofoba. Il 21 agosto 2 uomini lo avevano insultato e spinto nel naviglio. Il giovane era riuscito a tornare a riva da solo ed era stato portato in ospedale in codice verde, ma si era allontanato prima della visita. I 2 presunti aggressori di 28 e 33 anni erano stati identificati e denunciati. Questa mattina il corpo del giovane è stato trovato nell'appartamento in cui viveva. L'ipotesi prevalente quella di una morte per cause naturali, ma gli investigatori non escludono al momento altre possibilità.
2: 3 lavoratori sono rimasti feriti in un incidente avvenuto nello stabilimento A2A di Crotone. Si tratta di un dipendente dell'azienda e di 2 operatori di una società esterna impegnati in attività di manutenzione dell'impianto. Uno dei lavoratori ha riportato ustioni ad una mano ed è stato trasferito d'urgenza al centro grandi ustionati di Bari. Gli altri 2 sono ricoverati all'ospedale di Crotone. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Gli ispettori dell'ASP hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. A2A ha assicurato piena collaborazione alle autorità.
1: Chiudiamo con lo sport. Giochi del Mediterraneo di Taranto, doppietta italiana nella vela maschile. Leonardo Tomasini conquista la medaglia d'oro davanti al connazionale Federico Allampilloni, argento. Niente finale invece nei 200 metri per Filippo Tortu. Il portabandiera azzurro ha rinunciato alla gara per problemi fisici. Tortu era tornato alle competizioni proprio a Taranto dopo l'infortunio che lo aveva costretto a saltare gli assoluti e gli europei del 2026. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Touring 104, informazione e passione.
4: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora. Vivere.

0: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.
1: Pioggia e sole.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'attacco con droni all'aeroporto di Lipsiale in Germania. Gli investigatori avrebbero identificato due sospetti con legami con la Russia. Secondo i media tedeschi, si tratta di un uomo di origine russa con passaporto lettone e di un cittadino bielorusso con passaporto russo. Le autorità starebbero cercando complessivamente almeno quattro persone coinvolte. Gli investigatori sarebbero riusciti a raccogliere tracce di DNA e individuare alcuni telefoni cellulari attraverso le celle della rete. L'attacco è stato attribuito alla Russia dal governo tedesco e ha provocato la dura reazione dell'Unione Europea e della NATO.
2: Il 43enne svizzero arrestato per la sparatoria alla rave di Aarau, in cui è morta la 22enne italiana Maria Spinelli, avrebbe agito da solo. Lo conferma la polizia cantonale di Argovia, che al momento esclude motivazioni ideologiche o estremiste. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe raggiunto la zona in auto e poi aperto il fuoco contro i presenti, esplodendo circa 40 colpi con un fucile d'assalto. Successivamente avrebbe sparato anche contro un veicolo con una pistola. Nella sua auto sono state trovate una pistola e due fucili AK-74, armi regolarmente intestate all'uomo. Resta ancora da chiarire il movente dell'attacco.
1: Non ci sarebbe stata alcuna aggressione nei confronti di Walter Lavitola nel carcere romano di Rebibbia, e quanto emerge da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, dopo le notizie pubblicate da alcuni quotidiani su una presunta aggressione subita dall'imprenditore. Lavitola è detenuto nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Anche i suoi legali avevano riferito di aver parlato con il loro assistito, che aveva assicurato di stare bene e di non presentare segni di percosse.
2: È definitiva la condanna a 20 anni di carcere per Abdel Salem Mohamed, cittadino siriano considerato uno degli scafisti del caicco Summer Love. L'imbarcazione naufragò il 26 febbraio del 2023 a Steccato di Cutro, provocando la morte di 94 persone. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa e confermato anche la multa da 3 milioni di euro. Le accuse sono favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, naufragio colposo e morte come conseguenza di altro reato. La difesa sosteneva che il 27enne avesse avuto un ruolo marginale a bordo e non si trovasse al timone al momento dell'impatto, argomentazioni che non hanno modificato la decisione definitiva dei giudici.
1: È stato trovato morto nella sua abitazione di Vigevano il 24enne originario di El Salvador, che 10 giorni fa era stato vittima di un'aggressione omofoba. Il 21 agosto due uomini lo avevano insultato e spinto nel naviglio. Il giovane era riuscito a tornare a riva da solo ed era stato portato in ospedale in codice verde, ma si era allontanato prima della visita. I due presunti aggressori di 28 e 33 anni erano stati identificati e denunciati. Questa mattina il corpo del giovane è stato trovato nell'appartamento in cui viveva. L'ipotesi prevalente è quella di una morte per cause naturali, ma gli investigatori non escludono al momento altre possibilità.
2: Tre lavoratori sono rimasti feriti in un incidente avvenuto nello stabilimento A2A di Crotone. Si tratta di un dipendente dell'azienda e di due operatori di una società esterna impegnati in attività di manutenzione dell'impianto. Uno dei lavoratori ha riportato ustioni ad una mano ed è stato trasferito d'urgenza al centro grandi ustionati di Bari. Gli altri due sono ricoverati all'ospedale di Crotone. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Gli ispettori dell'ASP hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. A2A ha assicurato piena collaborazione alle autorità.
1: Chiudiamo con lo sport. Giochi del Mediterraneo di Taranto, doppietta italiana nella vela maschile. Leonardo Tomasini conquista la medaglia d'oro davanti al connazionale Federico Allampilloni, argento. Niente finale invece nei 200 metri per Filippo Tortu. Il portabandiera azzurro ha rinunciato alla gara per problemi fisici. Tortu era tornato alle competizioni proprio a Taranto dopo l'infortunio che lo aveva costretto a saltare gli assoluti e gli europei del 2026. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani e per te i colori delle foglie, la forma strana delle nuvole e per te il succo delle mele e per te il rosso

delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.